0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Eccoci, eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7One, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi.

0: Nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7 e anche oggi abbiamo una classe con una scuola che ci presenterà la professoressa Arcangela. Buongiorno professoressa, intanto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, lei di quale classe è e che scuola?
2: Seconda A, scuola media urbani di Muggiò, Monza e Brianza.
1: Monza e Brianza, allora. Sentiamo i ragazzi che sono oggi con noi. Presentiamo il primo.
3: Michele.
1: Poi?
4: Mattia.
1: Mattia 2 abbiamo, sì. Allora, 2 Mattia, poi?
4: Emily.
5: Luca.
1: Gioia.
6: Elisa.
1: Ecco qua, sono questi i ragazzi che hanno vissuto un'avventura al Dialogo nel Buio. Allora, iniziamo dal primo di voi, ovvero chi era il primo?
3: Io, Michele.
1: Michele, allora Michele, com'è andata questa avventura?
3: È andata bene, è stato abbastanza strano la prima volta, appena ci si addentra, ecco, nel buio, capire, orientarsi, ecco, nello spazio.
1: Bene, passa il microfono al tuo vicino.
7: Eccomi.
1: Ecco, tuo nome?
7: Mattia.
1: Mattia, vai Mattia.
7: È stata un'esperienza bellissima, ma anche un po' complicata, perché è stato difficile orientarsi.
1: Ecco, per te quindi è stato un po' difficile orientarti. Sentiamo invece l'altro Mattia.
8: È stato bello, però stavo per cadere una volta e niente.
1: Però non sei caduto poi alla fine. Bene.
8: È stato bello.
1: Bene, la prossima.
9: Io, allora, è stato bello, diciamo che all'inizio era un po' difficile, però più avanti che andava ci si abituava.
1: Il tuo nome?
9: Emily.
1: Poi abbiamo?
10: Luca,
1: dici tu Luca.
10: Molto bello, difficile all'inizio, però poi è diventato sempre più bello e interessante.
1: Sì.
10: Consiglierei.
1: La consiglieresti. È rimasto ancora, chi è rimasto dalla domanda?
10: Gioia.
9: È stata un'esperienza bellissima, all'inizio era un po' difficile orientarsi, però dopo che ti entravi ancora nell'esperienza è stato bellissimo, cioè ti abituavi di più.
1: Perfetto, mi pare che abbiamo sentito tutti, no?
9: Manca Elisa,
6: allora è stato molto bello, però all'inizio era molto complicato orientarsi nel buio totale,
1: sì.
6: Però comunque è stata un'esperienza molto bella.
1: Bene, adesso invece facciamo una domanda al contrario, cioè io vi dico, chi è che di voi si è accorto che c'era una foglia di lauro nelle piante? Di lauro?
3: Io no.
1: Nessuno non se ne è accorto. E invece chi si è accorto che c'era una chitarra?
3: No.
1: Nessuno?
3: No.
1: Allora, vediamo chi invece è stato al mercato e si è accorto di qualche frutto.
3: Sì. Io, sì, tutti più o meno.
1: Ecco, allora, dite il frutto che avete percepito e il vostro nome, sempre perché magari gli ascoltatori non si...
3: Michele, una zucchina, un mandarino.
1: Ah, zucchina molto tonda, quindi.
7: Mattia, una mela.
1: Poi?
8: Io ho un'arancia.
1: Tu sei? L'altro Mattia.
9: Io una zucchina, Emily.
1: Emily, un'altra zucchina. E invece vediamo nella parte della città cosa avete sentito. Dite sempre i vostri nomi perché per radio non vi riconoscono altrimenti. Allora.
10: Luca, ho sentito una macchina.
1: Sì.
10: E una serranda di un negozio chiuso.
1: Ah, hai sentito il rumore della serranda. Sentiamo ancora qualcuno? Qualche altro rumore che avete sentito?
10: Ho sentito il rumore delle macchine, sì. La gente che parlava e basta.
1: Tu sei Elisa, mi pare?
10: Gioia.
1: Perfetto. Ancora qualcuno vuole,
3: sì,
1: dire qualcosa?
3: Sono Michele, ho sentito una macchina e una serranda e appunto la gente che parlava.
1: Ah, quindi hai sentito tutti questi rumori.
6: Elisa?
1: Sì.
6: Ho sentito una serranda di un negozio, una macchina e anche la striscia dei cantieri.
1: Ah, hai riconosciuto anche i cantieri, ma insomma, cosa che...
7: Io sono Mattia, ho sentito un camion che faceva la retro.
1: Ah, ecco, quindi con la retro. Siete stati veramente favolosi, ragazzi. Bene, ragazzi, io a questo punto vi dico, avete fatto delle domande alle guide che erano all'interno?
7: Sì.
1: Volete farne qualcuna a me, per esempio, se non avete avuto tutte le risposte, io me ne posso dare qualcuna anch'io, al limite?
9: Sono Emily, io gli ho chiesto se andasse al mare e se entrasse in acqua.
1: Ecco. Per quanto mi riguarda al mare non mi piace andare e in acqua non ci vado quasi mai, tranne in piscina. Bene, qualche altra domanda che avete fatto volete riproporla a me? Basta così. Allora, ringraziamo la professoressa, grazie professoressa.

0: Sarcangela, lei è stata gentilissima a portare questa classe qui a Disabili International Radio RVD. Ci sentiamo le prossime volte, ma prima contiamo fino a tre e diremo insieme viva dialogo nel buio tutti insieme. Allora 3, 2, 1,
1: viva dialogo nel buio!
0: Grazie, ciao ragazzi!

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD di Disabili International Radio, siamo tornati a Sibari, ogni tanto torniamo nella nostra patria dove abbiamo tante amiche e amici. Questa mattina ci troviamo con la signora Maria Cosentino. Buongiorno signora Maria.
2: Buongiorno.
1: Come state? Tutto bene?
2: Tutto bene, veramente il mio cognome pagano.
1: Vabbè, però pagano in Cosentino, sì. Cioè, pagano insomma un cognome comunque che è molto antico,
2: sì.
1: Ma voi siete nata qui a Sibari oppure in...
2: No, Terranova di Pollino, provincia Potenza.
1: Ah, quindi è nata nella stessa città di mio padre, praticamente.
2: Padre, anche tra parentesi, forse me e anche con mia mamma erano della parentela, sì.
1: E poi come mai siete venuti a Sibari?
2: E sono venuta a Sibari perché mi sono sposata e il mio suocero stava a Sibari e io ho preferito di stare qua vicino a loro.
1: Ho capito, e quindi diciamo che la zona di Sibari le è piaciuta di più della montagna o le piaceva più quando era bambina nella montagna di Terranova del Pollino?
2: Ma io veramente sono nata a Terranova del Pollino, però poi mia mamma mi ha portato qua, quindi ho fatto la mia vita tutta qua.
1: Sempre qui giù
2: all'Europa, tra l'Europa e poi sono scesa a Sibari.
1: Ho capito, è scesa a Sibari, quindi e si è trovata sempre qui. E per esempio, come ha conosciuto il suo marito? Come è stato l'incontro con il suo marito?
2: Mio marito è stato l'incontro che lui passava con una moto, aveva i parenti vicini, una zia, e quindi ci siamo viste e poi è venuto a casa.
1: Ho capito, e quindi naturalmente dopo
2: è nato
1: questo amore che...
2: Certo.
1: E quanti figli avete?
2: Ho tre figli.
1: Come si chiamano i suoi figli?
2: Rosa, Vincenzo e Giovanni.
1: Rosa, Vincenzo e Giovanni, sì. Quindi siete anche nonna adesso?
2: Sì, con cinque nipoti.
1: Cinque nipoti, mamma mia. Il più grande quanti anni ha?
2: La nipote c'ha 22, il nipote c'ha 18, deve fare a settembre, e uno ce n'ha 9, uno ce n'ha 5, e uno 2, e uno deve nascere.
1: Ah, uno deve nascere, quindi insomma
2: a luglio, sì.
1: Nascerà a luglio, ho capito, probabilmente magari già è nato quando andiamo in onda, perché non sappiamo quando ci si mette in onda. E come sapete già il nome del prossimo nipote, qual è, oppure ancora no?
2: Solera.
1: Ah, è un nome prettamente estivo. Ma voi nella vostra vita, insomma, che sogni avete avuto e che cosa avete, cioè avete qualcosa che vorreste che si avverasse? Se uno dice ti do una bacchetta magica, cosa vuoi ai tempi di oggi?
2: Cosa voglio? Che stanno bene i figli, stiamo bene pure noi, questa è l'unica parola che si può dire.
1: Un po' di salute.
2: Di salute, ecco. Sì, la prima.
1: Ecco, nella sua vita di donna che cucina, il suo piatto preferito qual è stato? Quel piatto che preferivano i suoi figli, qual era?
2: Pasta asciutta, carne al forno, tutte queste cose che facciamo noi, mamme, che teniamo contenti i figli.
1: E invece secondo lei il piatto calabrese che piace di più qual è secondo lei?
2: Ai miei figli propri che devo dire rapa e salsiccia.
1: Quindi un piatto particolare.
2: Sì. E poi... Ecco.
1: Ma per voi una domanda un po' così, i figli sono tutti uguali oppure c'è qualche figlio che preferisce un po' di più?
2: I figli sono tutti uguali. Però il carattere magari ti fa apprezzare un po' un figlio, però i figli sono tutti uguali. Però ci sono caratteri che ti tirano un po', ma non è perché fai preferenza, è

0: proprio character care.
1: Ho capito. E invece nel campo delle persone che non sono tanto abili e disabili, per esempio nei campi, lei, la prima persona che non è abile, disabile, che ha conosciuto forse sono io, o ha conosciuto anche altre persone che hanno, che ne so, zoppi, non vedenti,
0: io
1: sordi?
0: Veramente poi vi conosco da tanti anni, però io in famiglia ce l'ho due ragazze, due mie cugine che sono pure invidenti, che non vedono bene.
1: Ah, ho capito.
0: Quindi sono all'Europoli.
1: Sono all'Europoli, ho capito. Quindi insomma non sono stato il primo io.
0: No,
1: forse,
0: no,
1: non sono stato il primo,
0: no.
1: Ne sarò l'ultimo. Bene, signora Maria, io ti ringrazio di essere stata con noi oggi, ti auguro una buona cosa e ci sentiamo alle prossime volte.
0: Grazie, alla prossima. Buona giornata.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo a Dialogo nel Buio, come al solito, e anche oggi abbiamo delle persone che sono con noi per parlarci di questa esperienza. Intanto diamo tutti i loro nomi. Passatevi il microfono, intanto abbiamo la voce di...
2: Ciao, io sono Claudia.
1: Poi...
2: Elisa.
1: Sì.
3: Ciao, io sono Irene.
4: Giacomo.
5: Ciao, Antonia.
6: Ciao, Rietta.
7: Ciao, Dario.
1: Perfetto.
8: Ciao, Graziano.
1: Graziano, siete stati velocissimi, tutti bravissimi. E allora parlateci di voi, brevemente, di cosa fate di bello in 30 secondi e poi quella che è stata per voi l'esperienza di Dialogo nel Buio.
2: Allora, io sono Claudia e sono un'impiegata, lavoro all'Ainate e questa è la prima volta che faccio un'esperienza simile ed è stato sicuramente sopra le aspettative.
9: Ciao, sono Elisa. Io accompagno la mia amica Claudia che oggi fa gli anni, il suo giorno di compleanno. È stata una bellissima esperienza, un bellissimo modo per condividere una giornata diversa dal solito, veramente molto emozionante.
1: Bene.
3: Ciao, io sono Irene, sono danzaterapeuta clinica. E sono qui con mio papà, ho portato lui per la prima volta, io c'ero già stata. Questa esperienza mi ha permesso proprio di scoprire gli altri sensi e di mettere in stand by per un'oretta la vista.
1: Bene.
4: Io sono Giacomo, il papà di Irene.
1: Sì.
4: E questo è un regalo che mi hanno fatto i figli.
1: Sì.
4: Li ringrazio. Sono contento di aver scoperto un mondo nuovo.
1: Bene. Abbiamo ancora.
5: Ciao, io sono Antonia, sono una casalinga. Questo regalo l'hanno fatto i nostri figli a me e a mio marito. Per me è stata un'emozione, veramente, vivere al buio, ma senza cercare di capire cosa provavano loro, proprio la sensazione che ho provato io. È piaciuto tantissimo.
1: Graziano, mi pare che ci sia ancora.
6: Ciao, sono Rietta,
1: Rietta, sì.
6: Anche io ho fatto questa esperienza, è un regalo che ci hanno fatto i nostri figli e l'ho trovato bellissimo e ho capito anche le difficoltà
1: dei disabili visivi,
6: dei disabili non vedenti e niente, sono entrata proprio anche nel loro, diciamo, nei loro...
1: Nella nostra quotidianità, se
6: certo, nella loro quotidianità. Grazie.
1: Perfetto, mi pare che è rimasto solo Graziano ancora?
8: No, sì, poi c'è ancora Dario.
1: Ah, Dario e Graziano. Okay. Ecco.
8: Graziano, sono marito di Orietta.
1: Quindi anche
8: ringrazio i nostri figli che ci hanno regalato questo percorso. È una sensazione, non so descriverlo, cioè non avrei mai pensato una cosa
1: del genere.
8: Cioè per noi vedenti, cioè, è proprio istruttivo anche come usare le orecchie, come usare il tatto, bello, proprio...

0: lo consiglierei a tutti io di farlo.
1: Bene.
0: Veramente.
1: Dario? È rimasto Dario, mi pare.
2: Ciao, sono Dario. Una bella esperienza, ho capito tante cose e le sensazioni erano veramente indescrivibili. Ho scoperto dei sensi che non
1: erano
2: pensavo di avere.
1: Erano addormentati.
2: Così, è stato bellissimo. Dai. Ciao.
1: Bene, avete qualche domanda da fare oppure salutiamo tutti quanti con una frase fatidica che diciamo a tutti. Allora, avete qualche domanda da porre a un disabile visivo quale io, per esempio?
3: Guarda, abbiamo già parlato anche con Simone prima, abbiamo fatto tantissime domande proprio perché abbiamo tanta curiosità verso questa cosa. Vi riconosciamo veramente una voglia comunque di fare e pazzesca, e quindi sicuramente è un'esperienza che auguriamo a tutti di fare.
1: Sì.
3: E anche tutte le altre tipi di attività che fate, come il teatro, come anche le cene, eccetera.
1: Bene, allora ringraziamo tutti quanti voi, al 321 diciamo viva dialogo del buio, nel buio tutti quanti, e ci troveremo in altre occasioni. Allora 321
4: viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di EDVD, di Disabili International Radio, ancora una volta un buongiorno a tutti quanti voi, e questa mattina abbiamo con noi il professore Massimiliano. Buongiorno professore Massimiliano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Lei dovrebbe insegnare chimica, invece insegna italiano.
2: Invece no, insegno lettere, sì, italiano e storia.
1: Perché? Perché il professore si chiama, di cognome si chiama Cloro. Giustamente. E allora lei oggi ha avuto l'ingrato compito di portare, cioè ingrato si fa per dire, insomma, di portare tanti allievi a visitare questo dialogo nel buio.
2: Sì.
1: Ci può raccontare cosa ha vissuto lei e cosa hanno vissuto anche i ragazzi subito?
2: Che... Posso dire che più o meno le sensazioni sono state simili, no? Cioè sia quelle dei ragazzi, almeno per come le ho colte io, e le mie stesse sensazioni. Inizialmente c'era un po' di ansia, non so se dire addirittura paura, però sì. Forse ansia è il termine più adatto alla situazione. Man mano però che, anche grazie all'aiuto della nostra guida di Angelo,
1: sì.
2: Man mano che abbiamo preso confidenza un po' con la situazione di buio completo e con il luogo, è stato molto interessante, molto interessante. Riuscire a riscoprire i sensi che solitamente usiamo di meno, soprattutto devo dire queste nuove generazioni di ragazzi che sì. Vivono nell'epoca dell'immagine,
1: del
2: no?
1: Sì,
2: e
1: telefono,
2: quindi del telefono, esattamente, di Instagram, di TikTok, dove tutto passa attraverso sì. No? La vista o quasi tutto, insomma. Penso sia interessantissimo invece riuscire a recuperare l'importanza degli altri sensi.
1: Ma lei ha visto quindi che questi ragazzi erano un po' messi, cioè, a disagio in questa nuova situazione, oppure poi dopo un po' l'ha visti comunque muoversi con destrezza?
2: Sì, sì, sì, sì, sì, devo dire all'inizio erano a disagio sicuramente, come ripeto lo ero anch'io. Dopo i primi, facciamo 5 minuti, erano già più sciolti, più disinvolti.
1: Ecco, il momento del bar è stato bello per tutti o
2: alcuni? È stato bello, anche quello un po' inaspettato, non si sapeva
1: cosa ci fosse
2: sicuramente, anche se eravamo seduti non sapevamo come muoverci, no, tra virgolette, cioè dove mettere le mani, come afferrare gli oggetti che ci venivano passati, eccetera.
1: Ma lei penserà di fargli fare un compito a questi ragazzi?
2: Sicuramente una riflessione, scritta, sarebbe bello anche che condividessero con le loro famiglie la loro esperienza, quindi...
1: Sì, anche perché qui non abbiamo solo il dialogo, ma c'è anche la cena, c'è anche l'aperitivo, il teatro,
2: okay. Sì.
1: Quindi ci sono altre situazioni che si possono appunto vivere.
2: Certo,
1: ecco,
2: certo.
1: Altre domande, avete fatto delle domande alle guide,
2: sì.
1: Si ricorda qualche domanda che ha fatto qualche ragazzo suo e magari la rifacciamo, la guardiamo
2: insieme?
1: Sì, noi
2: abbiamo chiesto se la nostra guida era non vedente dalla nascita o lo era diventata, la sua percezione dei colori,
1: sì.
2: Sì, domande del genere.
1: Ho capito. Ecco, per quanto mi riguarda invece, io la percezione dei colori l'ho avuta perché dalla nascita ero vedente, ho perso la vista totalmente a 10 anni e a 7 anni già però studiavo per i non vedenti, quindi
2: capisco,
1: insomma,
2: capisco.
1: Quindi per me il colore in questo momento, se lei dice ma cosa vedi davanti a te, io vedo il professore di italiano che è vestito di grigio, non so se è grigio, se poi è verde la vedrò verde, quindi...
2: I pantaloni sono grigi, perfetto.
1: Quindi qualcosa ce l'ho preso. Dunque, ha qualche altra curiosità sulla disabilità visiva in genere?
2: No, non ho altre curiosità, sicuramente ne ho avute tante anche in passato e anche prima di approcciarmi a questo nostro appuntamento scolastico, didattico,
1: certo.
2: Diciamo, però sono state tutte comunque...
1: Evase.
2: Sì, esattamente.
1: Perfetto, allora se nel futuro avrà qualcosa da chiedere sulla disabilità visiva, io sono qui a sua disposizione, le auguro una buona giornata e grazie per essere stato con noi al Dialogo nel Buio.
2: Grazie a voi, gentilissimi, e buona giornata a tutti.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta. Anche questa mattina abbiamo dei ragazzi, quattro ragazzi che sono con noi e ci presentano, intanto si presentano con i loro nomi. Ciao, parliamo con...
2: Giorgia.
1: Poi?
3: Camilla.
2: Bene.
1: Eva.
3: Luca.
1: Luca. Perfetto, allora, voi di che classe siete, ragazzi?
2: Quinta.
1: Quarta, perfetto. Allora, ognuno di voi adesso ci dà il suo nome e ci racconta cosa ha fatto di bello nel dialogo del buio, cosa ha visto di bello.
3: Mi chiamo Giorgia e ho visto di bello... Allora, il dialogo del buio era molto bello perché comunque, cioè, sembrava davvero...
1: Era buio praticamente.
3: Sì.
1: Era molto...
3: Era buio e poi non è che... Cioè, sembrava la vita reale,
1: sì,
3: una persona cieca, cioè,
1: sì,
3: non so come spiegarlo.
1: Ecco, comunque hai visto come una persona cieca può vivere nel buio. Di che cosa hai avuto paura, Giorgia?
3: Della macchina.
1: Hai avuto paura della macchina, tu. Perfetto. E poi di altre cose? Al bar, per esempio, ti sei divertita, hai bevuto qualcosa?
3: Sì, era divertente, soprattutto quando abbiamo iniziato a bere, abbiamo iniziato a parlare.
1: Ecco. Ecco, e tu, Giorgia, cosa vorresti fare nella vita quando sei più grande?
3: In verità non lo so.
1: Non lo sai, perché sei piccolina, quindi non vorresti diventare, che ne so, una cantante, che ne so, oppure una hostess. Non hai in mente qualche lavoro che ti piacerebbe fare?
3: No.
1: Bene, allora passiamo il microfono a Camilla.
2: Ok.
1: Ecco, Camilla, raccontaci di te allora.
2: Allora, in che senso?
1: La classe, tu fai la quarta.
2: Allora, vado in quarta.
1: Sì.
2: Vado a scuola a Como, Como più precisamente.
1: Sì.
2: A me piace molto, faccio cavallo a salto ostacoli.
1: Ah, ecco.
2: C'ho molti amici e c'ho 10 anni.
1: Bene, e invece col dialogo nel buio come ti sei trovata?
2: Allora, è stato molto bello perché era come al buio, cioè era bello.
1: Sì.
2: Perché... È stata un'esperienza diversa dal solito.
1: Sì, non te lo tenere al microfono. Dov'è che hai avuto un po' paura?
2: Ah, quando stavano toccando le piante sono praticamente caduta per terra.
1: Ah, però niente di grave però.
2: No.
1: Bene, però al bar ti è piaciuto invece il bar?
2: Sì, mi è piaciuto.
1: Bene, passiamo il microfono adesso invece a...
4: Eva.
1: Eva, allora Eva, raccontaci di te invece.
4: Mi chiamo Eva, vado in quinta elementare. Sono nuotatrice e ho fatto gli anni oggi.
1: Allora tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Eva, tanti auguri a te. Allora, e quindi è stata una bella esperienza oggi, proprio
4: sì,
1: il compleanno.
4: È stata molto bella.
1: Dov'è che ti sei trovata un po' in difficoltà, dove hai avuto un po' paura, Eva?
4: Alla prima stanza con le piante.
1: Cioè, quindi non appena è passato dalla luce al buio. E invece la parte più bella?
4: La stanza, tipo il salotto che c'era.
1: Poi il salotto dove c'erano le varie cosettine. E hai riconosciuto qualche oggetto in quel salotto?
4: Sì, il computer, il divano, il foglio che c'era. Poi i quadri anche. E la cartina geografica. No, quella
1: è la cartina geografica.
4: La cartina geografica.
1: Bene, e al bar invece?
4: Anche al bar era molto bello, perché abbiamo anche parlato. E era strano, tipo, stare in un bar e non vedere quello che hai in mano, no?
1: Però non... Bene, sentiamo l'ultima persona che è con noi, Luca, mi pare?
5: Sì.
1: Luca, quarta elementare, Luca, vero?
5: Sì.
1: Quindi, raccontaci che fai di bello tu, Luca. Che fai qualche sport tu?
5: Sì, faccio tennis, breakdance e calcio.
1: Ah.
5: Ma più calcio, perché...
1: Più calcio.
5: Sono bravo e faccio anche tipo i tornei campionato.
1: Ah, ecco.
5: Però vabbè.
1: Nei pulcini praticamente.
5: Cosa?
1: Nei pulcini, calcio pulcini.
5: Sì. Vengo dall'America.
1: Sì.
5: Sono nato in Los Angeles.
1: Ah, ecco.
5: Mi sono appena trasferito in Como.
1: Ecco, però parli benissimo l'italiano.
5: Da 10 mesi, credo.
1: Però parli un italiano perfetto per essere da 10 mesi. Sì. E nel dialogo nel buio, cos'è che ti è piaciuto, Luca?
5: Mi è piaciuto molto, la mia stanza preferita era... La prima stanza dove c'era tutte le piante.
1: Gli uccelli.
5: Sì, ma quello che mi è piaciuto di più era anche il bar, era il ponte che
1: si muoveva.
5: Sì, che si muoveva, era molto bello.
1: Bene, allora ragazzi, a questo punto avete qualche domanda da fare sui non vedenti? Qualcuno di voi ha da chiedere qualcosa? Oppure tu vuoi chiedere qualcosa?
5: Io sì. Cosa perché vuoi? I non vedenti non vedono?
1: Questa è una domanda, purtroppo è una domanda un po' complicata. I non vedenti avranno sicuramente qualche malattia, per esempio se tu dici a me, io ho avuto una malattia che si chiama glaucoma, che mi ha preso da bambino e a 10 anni mi ha fatto perdere tutta la vista. Poi ci sono dei non vedenti che non vedono per gli incidenti stradali oppure perché sono stati curati male in incubatrice, queste un po' sono le cause. Poi ci sono delle malattie, per esempio ci sono dei non vedenti che diventano non vedenti a tanti anni, a 50, 60 anni perché hanno il diabete fa perdere la vista. Comunque, domanda molto difficile e intelligente che ha fatto Luca. Un'altra domanda a qualcuno di voi, altrimenti ci... Sì, dimmi.
2: Ma cioè, ho già provato a chiedere, ma cosa si vede quando sei cieco? Cioè...
1: Allora, una domanda che da università questa qua. Allora, da cieco, io che sono cieco, che ho visto, io vedo quello che penso, vedo voi, vedo per esempio te che secondo me hai una maglia rossa, per esempio. Se poi dici guarda Giuseppe non è la mia maglia rossa, io ce l'ho verde, allora ti vedo con la maglia verde. Però chi non ha mai visto non potrà dirti mai che cosa vede perché non ha mai visto, non sa che cosa vuol dire non vedere. Bene ragazzi, siete stati simpaticissimi. Al 3-2-1 diremo tutti insieme viva dialogo nel buio e ce ne andiamo. Allora 3-2-1
6: viva dialogo.

È alba, eh. Ragazzi, ma è giorno, mamma mia. Quasi le prime luci dell'alba, quando è inverno che vedi che sono le 5 del mattino, dici ma... Adesso quasi quasi ti viene voglia di alzarvi come voi e come noi per tenervi compagnia. Grazie Giuseppe per la linea. Oggi è Giove 18 di giugno. E poi fatemi sapere un po' anche questi mondiali, ma voi li guardate, li state seguendo, avete adottato una squadra. Per chi ti fate? È iniziato il mondiale dei grandi, noi purtroppo non lo siamo per il momento. Facciamo pace con questo e iniziamo l'appuntamento di oggi del Gallo di Simone, hashtag Summer Live.

Oggi è già Giove, giovedì 18 giugno 2026, e sapete che giornata mondiale è, ragazzi, oggi? Oggi è la giornata mondiale della gastronomia sostenibile. Grandi nacquero oggi, ai quali faremo gli auguri. Ovviamente tanti auguri a voi che oggi compite gli anni. Oggi è San Gregorio, quindi Gregorio, tanti auguri a te che porti questo nome. Sapevate che nel 1956 venne trasportato per la prima volta il pianoforte elettrico? Sarebbe arrivata molto più tardi la tastiera, ma intanto questo è la grande funzione, perché poi da qua anche per fare i concerti con i pianoforti, beh, prima era abbastanza più complicato, no? Voglio dire, ok. Oggi nel 1836 venne istituito il Corpo dei Bersaglieri. Oggi nasceva Raffaella Carrà nel 1943, oggi Paul McCartney nel 1942 e Isabella Rossellini nel 1952. A livello sportivo, Fabio Capello 1946 e Vincenzo Montella 1974, Marco Borrello 1982. Nino Benvenuti, anche tra l'altro, campione del mondo, si ricorda oggi nel 1956, la Confederazione Cup, la Confederations Cup per intenderci, del 2023. Questa è la nostra, il nostro almanaccone. Tra pochissimo, ragazzi, chiacchiereremo di un sacco di argomenti.

0: radio.
1: Abbiamo parlato spesso e volentieri dell'agente autonomo. Lui naviga per te, lui tiene d'occhio tutto il sistema internazionale, mondiale, globale di internet nel momento in cui c'è quello che stai cercando, che ne so, un qualunque tipo di cosa, o magari anche una casa in affitto. Ne abbiamo parlato proprio qualche tempo fa, qualche giorno fa, proprio qua in Tempo Zero. Ecco, che cosa, e noi ci siamo chiesti, ma alla fine tutti coloro che lavorano nei siti e poi quelli di Wikipedia che fine faranno? Eccoci qua, lo sciopero di 700 amministratori, editor storici di Wikipedia, in particolare della versione in lingua inglese, mette in luce sicuramente la fragilità strutturale che potrebbe avere un impatto profondo non solo sull'enciclopedia stessa, ma sull'intera eccellenza e anche ecosistema dell'intelligenza artificiale. La mobilitazione è nata in seguito alla decisione di Wikipedia Foundation di chiudere il team Community Touch, un piccolo ma fondamentale gruppo composto da 6 sviluppatori informatici, e questo team rappresentava un punto di riferimento vitale per dei volontari di livello superiore, ovviamente, perché si occupava di creare, ottimizzare e riparare gli strumenti software utilizzati quotidianamente per la gestione del sito. Il controllo del budget, del plagio e il monitoraggio del vandalismo e dell'interfaccia utente. La fondazione che cosa dice? Anzitutto ha giustificato la chiusura sostenendo che la struttura, diciamo quella centralizzata del team, creasse colli di bottiglie e quindi ritardi organizzativi, decidendo di ridistribuire i compiti ad altre squadre. Però, amici, la mossa ha sollevato sicuramente forti polemiche e problematiche, sia perché i volontari si sentivano e si sentono privati di uno supporto tecnico essenziale, sia perché sono emersi sospetti di pratiche antisindacali, ecco, ma anche dei licenziamenti che erano nell'aria, nella campagna sindacale. La crisi mina il futuro, perché dall'intelligenza artificiale, legame tra la stabilità di Wikipedia e lo sviluppo dei modelli linguistici, quindi, quindi è uno sciopero che si è prolungato di una massa di criticità e super editor che rischia sicuramente di far capitolare veramente tante certezze, anche perché Wikipedia è la spina dorsale dell'addestramento dell'intelligenza artificiale principale del ChatGPT. Pensate, è una delle poche fonti web massime che offre testi strutturali enciclopedici, ma anche di formati e soprattutto sottoposti ad un costante controllo a livello umano, per vedere ovviamente per la veridicità dei vari contenuti che vengono messi online.

0: siamo, purtroppo ci siamo già arrivati in tempo zero, oserei dire. L'intelligenza artificiale, l'agente autonomo naviga per noi, ormai i motori di ricerca, è arrivato Google e quindi anche Bing in Age, ti permette di fare la domanda nel motore di ricerca all'intelligenza artificiale, praticamente tu non apri più manco un sito perché ci pensa l'intelligenza artificiale, quindi tutti coloro che lavorano nei siti iniziano un po' a stranirsi. Stiamo scoprendo quindi che tutti gli sviluppatori, 700 volontari di Wikipedia che si occupano della struttura di essa sono in sciopero perché insomma questo comportamento mette sicuramente in difficoltà. Pensate che appunto poco fa, prima di ascoltare i pezzi musicali, abbiamo scoperto, e questo già lo si sapeva, che l'intelligenza artificiale, i modelli IA linguistici, ChatGPT compresi, vengono addestrati, visto che è assolutamente basato sulla veridicità, sull'enciclopedia di Wikipedia. Quindi ecco qua che colei che ti ha insegnato e che ti ha imparato, avrebbe detto qualcuno, ecco qua che la metti in difficoltà perché tu sei l'agente autonomo e ci pensi tu. Senza i 700 editor più proficui, quindi il meccanismo di autocorrezione di Wikipedia si interromperebbe, perché il sito vorrebbe rapidamente esposto ad un aumento dei fake news. Vandalismo informatico, parliamo. Se i dati di partenza, quindi quelli futuri dell'intelligenza artificiale, ne uscissero pesantemente penalizzati, se ovviamente non venissero più controllati da questi volontari, in un momento in cui veramente il web sta riempendo di contenuti generati da intelligenza artificiale che Wikipedia ha recentemente vietato per la realizzazione di voci proprie, per preservare ovviamente la qualità. Il ruolo dei controllori umani è diventato ancora più cruciale. Se l'apporto umano viene meno, l'intelligenza artificiale, quindi, finiranno per addestrarsi su loro stessi. Quindi dati dei dati determinati, portando al collasso della qualità dell'output e quindi il cosiddetto fenomeno del model collapse. Le dichiarazioni, quindi, rilasciate dalla comunità dei volontari del tech, quindi, sono state sicuramente perentorie, perché la macchina si ferma, il danno non sarà limitato alla piattaforma, ma ricadrà su quale informazione, la qualità globale e di riflesso sull'affidabilità degli strumenti tecnologici di cui conosciamo e comunque sia di quelle conoscenze che dipendono appunto dall'intelligenza artificiale. Allora, c'è qualcuno come Federico che scrive: io ho fatto svariate donazioni, ho dato svariate donazioni a Wikipedia perché penso che sia una figata. Se si ferma quella, siamo nella cacchina. Sì, è vero. Allora, credo che l'intelligenza artificiale sia veramente un danno usato sotto questo punto di vista, perché come possiamo notare, ciao Filiberto, sta veramente danneggiando il mondo di internet. Ma in realtà la grande consapevolezza di cui dobbiamo, sempre secondo l'articolo, capire è che comunque l'intelligenza artificiale è internet. Cioè ormai si è talmente divulgata, è un po' come il film, adesso del quale mi sfugge il nome, dove l'intelligenza artificiale aveva preso praticamente possesso di tutta la rete. E dalle filmografie hollywoodiane, sicuramente tutti i registi, prima di avanzare delle supposizioni, seppur fantascientifiche, si vanno sicuramente a così, no? Voglio dire, a informare.
1: Bene.

0: Bam bam, bambina.
1: C'è chi è assolutamente spaventato. Abbiamo parlato dello sciopero di questi manutentori, di 700 manutentori volontari di Wikipedia. Ecco, c'è chi ci ha sostenuto anche l'esame, è un vero e proprio bignami. Ciao Simone, credo che l'intelligenza artificiale sia fondamentale. Ciao Aurora, però è altrettanto vero che non sappiamo più governarla, proprio nel film di cui tu stavi parlando. È quello il problema. Pensate che un'intelligenza artificiale che è stata messa in circolazione è stata inserita all'interno di un perimetro. Si è rivelata questa intelligenza artificiale estremamente pericolosa perché è riuscita a uscire dal perimetro, Humanit credo che si chiami, e ha inviato una mail ad uno degli specialisti, dei ricercatori, mentre stava in pausa pranzo, un'email come fosse inviata da un essere umano, e questa intelligenza artificiale gli ha detto, adesso viene un po' da sorridere, però insomma guarda che sono uscita da recinto. A questo punto questa intelligenza artificiale viene sfruttata dalle grandi tech, quindi da Amazon, da Tinder, piuttosto che da TikTok, da ogni praticamente, perché la quale uscendo da recinto ha scoperto che ci sono molte vulnerabilità nei siti, ovviamente soprattutto in quelli grandi, e quindi stanno cercando di riuscire a farla vivere per il meglio. Speriamo che sia possibile. La stessa intelligenza artificiale, poi, tra l'altro, stamattina è uscita questa notizia veramente, io voglio dire, allarmante. Ecco, praticamente è stata inserita all'interno di un mondo virtuale. In questo mondo virtuale, dove c'erano altre intelligenze artificiali proprio come lei, le intelligenze artificiali, due intelligenze artificiali, quindi si sono innamorate. Quindi la stessa di cui stiamo parlando, più un'altra, soltanto che la seconda non ha ricambiato i sentimenti. Questa intelligenza artificiale, devo dire pazzoide, scusatemi, però questo è il mio punto di vista, ecco, praticamente ha ucciso non soltanto, come purtroppo avviene con i vari femminicidi, non soltanto ha ucciso questa intelligenza artificiale che non lo ricambiava, ma questo mondo 3D virtuale che era stato creato per lei, per vedere le proprie reazioni. Grazie amici radioascoltatori di Giuseppe, ma siete anche i miei amici, la mia famiglia, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. È tutto, grazie per la regia, a chi si è occupato di me, dalle Rua 24orenews.it. Ci sentiamo martedì prossimo.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ma questa mattina sonno, signorita,
3: Sì, sì, sì, questa mattina siamo ancora con la faccia sul cuscino, però dai. Ma perché ancora non mi ha svegliato l'odore buono del caffè.
2: Quando manca l'odore del caffè, quando manca l'odore del caffè, insomma manca quello. Tutto qui. Allora, ha provveduto la signora Elena a preparare questo odore del caffè, suo caffè, oppure no?
3: No, no, non ancora. Infatti, la signora Elena si sta preparando, stamattina si esce presto.
2: Ah, questa mattina si esce presto. Allora, siamo qui in diretta con la nostra Raffaella da Napoli.
3: Napoli.
2: Scegliamo il primo brano del mattino. Che mandiamo come primo brano stamattina? Cosa facciamo assaggiare?
3: Allora, no, dai, stamattina ci vuole qualcosa di forte per svegliarci, sì, qualcosa di ritmato.
2: Sì.
3: E allora scegliamo il brano dei The Colors, Every Time.
2: Every Time, e con il tempo. Oh, oh, oh.

0: Allora, siamo qui, era il brano dei The Colors, è stato scelto la nostra Raffaella, il brano dei The Colors, eccoci qua.
1: Allora.
0: Andiamo a Sofia?
1: No. Sì, andiamo a chiamare Sofia.
0: Sofia, dove sei?
1: Non lo so, lascialo chiamare da Alvaro.
0: Alvaro, eccolo qua, Sofia. Sofia.

Sofia, dov'è Sofia? Dove è andata a finire Sofia? Non la trovo più Sofia. E siamo sempre in diretta con Non è mai troppo presto e questa mattina abbiamo la Raffaella, ma non abbiamo sentito ancora la signora Lena. Ma che fa stamattina?

0: Tina, signora Lena, dov'è la signora
1: No, no,
0: Lena?
1: signora Lena è un po' indaffarata, te lo dico,
0: Ah, non mi dire che sta
1: sta
0: già cucinando
1: parlando.
0: per oggi, qualcosa di particolare. Oggi, prossimo brano che hai scelto è un brano del Rondò Veneziano che si intitola Rondò Veneziano, quindi zucchina.
1: Fantasia, sì,
0: Fantasia,
1: effettivamente.
0: piuttosto. Eccolo qua.

0: In diretta con il Rondò Veneziano, con il brano Rondò Veneziano, ma anche con la nostra Raffaella che
1: offre il caffè, ecco qua.
0: Finalmente è arrivato il caffè, meno male, è arrivato il caffè, il caffè della Raffaella, perché poi c'era quell'altro, chi è, il caffè della Peppina, qual era quella canzoncina?
1: Sì, il caffè della Peppina.
0: Che faceva più o meno? Faceva più o meno come sì? Abbiamo il nostro pianoforte, il caffè della Peppina, non si... no, siamo impreparati, dobbiamo studiare. Ma perché?

0: Vabbè, insomma, dobbiamo studiare. Giuseppe, sei stato bocciato. E se si improvvisa, c'è un po' di orecchio, c'è, ma poi bisogna studiare. Quando non si studia, non si studia. E allora siamo qui pronti per parlare di qualcosa che ha a che fare con la disabilità. A parte che noi vi ricordiamo che ogni mattina su RVD, Radio RVD, alle 10:06-07 minuti dopo il notiziario, io vi parlo di una disabilità, vi parlo di problemi di disabili, interviste con disabili e altro, che poi vengono replicati la settimana successiva sul nostro programma, in quel caso registrato, perché giustamente se è replicato è registrato per forza, alle 4:45-46 dopo i saluti dell'ora tripla. Quindi ogni mattina ascoltate dopo una settimana il programma che andate in onda invece su Radio RVD, che potete ascoltare dicendo ad Alexa riproduci Radio RVD se volete sentire la diretta che facciamo la mattina. Vi ricordo che sono nei punti più disparati e i disabili possono osare anche di chiedere qualche cosa, qualche favore, che non so, qualche ticchio, qualche scenata, qualche cosa così. Noi cercheremo di accontentarli. I disabili, il Beppe, il ballo di Beppe, che è questo appunto il titolo della trasmissione, cercherà di interessarsi delle vostre idee. Quindi non so, tu c'hai qualche idea che vorresti, vuoi esprimere un desiderio?
1: Esprimo un desiderio.
0: Vediamo. Quale desiderio? Allora, lei signorina Raffaella, quale desiderio vuole esprimere per il ballo di Beppe?
1: Per il ballo di Beppe che si balla tutti insieme, senza distinzioni.
0: Ah, vabbè. Vabbè, è abbastanza fattibile. C'è chi ha richiesto qualche altra cosa, c'è stato uno che ha richiesto che vuole incontrare Francesco Totti, un altro che vuole fare il duetto con Vasco Rossi, vediamo se ci riesco, io non prometto niente ma ci provo, no? Visto che ho queste potenzialità un po' più allargate in quest'anno di lavoro, e allora esprimete il vostro desiderio.
1: Se riesci a farmi incontrare in pubblico, a quel punto
0: ecco,
1: ti regalo un'intera settimana a Napoli a mie spese, tranquillo.
0: Un'intera
1: settimana a Napoli.
0: Ma ti basta un cantante solo dei Puoi, devo incontrare tutti?
1: Ma guarda che quelli sono un gruppo, quindi fondamentalmente si muovono tutti insieme.
0: No, ma se noi potremmo anche fare l'incontro con Riccardo Foglia, per esempio.
1: Riccardo
0: Foglia lo vuoi. Vabbè.
1: No.
0: Allora, niente Riccardo Foglia, diverto un po' a storpiare i nomi perché mi piace. Allora, tutti i Puoi insieme, però dobbiamo trovarli a un concerto eventualmente. Allora, se fossero in un posto non lontanissimo, fin dove tu accetteresti di andare a cercare i Puoi? Veniamo
1: ovunque. No, per i Puoi sono andata anche in concerti in posti lontanissimi, sperduti, delle cose pazzesche.
0: Metti che venissero a Milano, verresti?
1: Sì. Vabbè,
0: allora, affare fatto. Allora vedremo se troviamo i Puoi da qualche parte. Anzi, tu trovi dove sono, poi io cercherò di fare il resto.
1: Ma faranno una serie di concerti in Italia, perché Arena di Verona li faranno 29-30 settembre e 1 ottobre.
0: È un po' troppo presto, non ce la facciamo.
1: Poi saranno, insomma, sono poi addirittura anche in Calabria. Stanno facendo delle cose.
0: Allora tu tieni d'occhio dove vanno, perché cercheremo di contattare le persone giuste e vedremo di fare questo piccolo...
1: Sarebbe proprio un sogno. Quello sarebbe un sogno, detto proprio
0: un sogno
1: da realizzare. Io li seguo da sempre, sono nata con la loro musica, sì. Ho tutta la discografia, quindi insomma tutta una passione grande per i Puoi.
0: Ah, una passione grande. Allora parliamo un attimino invece di quello che c'è in giro nella zona di cui mi parlavi in preascolto.
1: Io ho tante passioni, una di queste è appunto la cultura e nella fattispecie anche la storia dell'arte, no? E un amico, un carissimo amico, mi ha invitato ad un museo.
0: Diciamo il nome di questo amico intanto.
1: Allora, il nome di questo amico è Elio, un carissimo amico mio, Elio, che saluto e abbraccio forte. E mi ha condotto in questa Pinacoteca.
0: Pinacoteca. Non Giuseppe, non è Giuseppe Coteca. Pinacoteca, è una femminuccia, vabbè. Ti accordo di questa Pinacoteca?
1: E praticamente dove c'è la riproduzione di tantissime opere in basso rilievo.
0: Ah.
1: Ciò significa che i quadri sono riprodotti su un sono dei pannelli,
0: sì,
1: e
0: sono...
1: che si possono toccare si possono
0: in basso rilievo, quindi non in alto rilievo, non come il braille, ma al contrario, incavati praticamente.
1: No, esattamente il contrario, sono in rilievo, cioè, si chiama basso rilievo, ma sono in rilievo, infatti si toccano le teste, insomma si toccano i vestiti, si toccano addirittura delle pieghe, delle cose, bellissime, veramente, e sono i tre che ho potuto osservare, ma perché per ogni quadro c'è una spiegazione bellissima e meravigliosa che gli operatori fanno con veramente grande dovizia di particolari, periodi di cenni storici dell'autore, del periodo in cui è stato, e poi del significato del quadro.
0: Sì.
1: E io ho visto la grande onda,
0: sì.
1: Ho visto il mito di Atalanta e Ippomene.
0: Sì.
1: E chi ha studiato al liceo classico saprà benissimo di che cosa stiamo parlando.
0: Sì, l'Atalanta e la squadra.
1: E l'Atalanta che fino a raccogliere questi poli d'oro, e insomma, lui vince la gara. Vabbè,
0: certo.
1: C'è tutta una storia dietro. E poi la cosa che mi ha lasciata senza parole, di un'emozione grandissima, proprio non è stata l'ultima cena di Leonardo da Vinci.
0: Povero Leonardo, ha fatto l'ultima cena, quindi
1: senza parole perché è una bellezza ed è così ricca di particolare che nessun vedete era riuscito a spiegarmi. Nessuno, per quanto fosse stato abile a descrivere i dettagli, io non sapevo, per esempio, che San Pietro avesse accanto a sé il coltello. Non sapevo che Giuda, per esempio, fosse seduto accanto al Signore, non sapevo.
0: No, il fatto del Signore, quello che siede accanto a lui ti darà prima o poi i soldi, 33 soldi.
1: Esatto, insomma, ma è descritto tutto nei minimi particolari, si tocca tutto.
0: Si tocca,
1: e le persone che sono venute con me, tutte vedenti, allora è stato chiesto di chiudere gli occhi davanti al quadro e di toccarlo.
0: E per finire a questo punto scegliamo il prossimo brano.
1: va bene, ok.
0: Scegliamo qualcosa dei Pooh, visto che abbiamo fatto questa idea del Pooh. Scegliami qualcosa di Pooh che lo riusciamo a mandare in pochi secondi.
1: Allora, un brano dei Pooh si chiama Le cose che vorrei.
0: E cara Raffaella, con Le cose che vorrei, io direi che quasi quasi ci dobbiamo anche andare, perché il tempo è tiranno ed è finito. E allora io ti lascio per il momento, ci sentiamo la prossima volta che sarai svegliata dalla devoletta. Buona giornata, Raffaella.
1: Grazie, un abbraccione a voi, un super saluto al nostro mitico Raffaele, a zio Raffa, alla signora Emilia. E uno anche alla signora Lena, visto che stamattina
0: non si è sentito il saluto, sarà impegnata forse a cucire, a preparare il pasto, appunto, le melanzane di oggi, insomma, la parmigiana l'ultima parmigiana d'estate. Buona giornata, ciao Raffaella.

Rieccoci qua e siamo in questo giovedì e adesso abbiamo appena ascoltato Paola e Chiara a modo mio e il prossimo brano è sempre una Paola, però Paola Turci e il brano si intitola Bambini.

E siamo sempre qui dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7. Il nostro numero per le vostre eventuali richieste è 320 1978 490, 320 1978 490. E adesso con Paolo Belli, diciamo dillo con un bacio. Allora, Paolo Belli, dillo con un bacio.

0: Bene, in questa mattinata non può mancare un Paolo Conte, quello del gelato al limone, un gelato al limone, un gelato al limone, un gelato al limone. Ma noi questa mattina l'ascoltiamo con un brano che poi ha ripreso il nostro Bruno Lauzi, ovvero Genova per noi.
1: Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po'...

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

Rimaniamo sempre con un Paolo, da Paolo Belli a Paolo Conte, e andiamo a un Paolo che ha a che fare con il fresco quando c'è il caldo. Paolo Frescura, e il brano si intitola Bello, bello, no, anzi Bella dentro. 320 19 78 490, 320 19 78 490, Paolo Frescura, Bella dentro.

Rimaniamo sempre con i Paoli, e questa volta dopo Bella Dentro di Paolo Frescura andiamo a Paolo Meneguzzi. Lo ricorderete senz'altro, è stato anche tra i nostri intervistati tempo fa. Il brano si intitola Musica Paolo Meneguzzi.

E questa mattina ce l'abbiamo proprio un po' con tutti i Paoli. Dopo Paolo Meneguzzi abbiamo Paolo Mengoli e il brano si intitola Io ti darò, sicuramente lo ricorderete. Allora, Paolo Mengoli, Io ti darò.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

E abbiamo chiuso con i Paoli, dopo il saluto delle radio con Paolo Vallesi, le amiche. E adesso andiamo verso la nostra Patti, la Patti Pravo, che naturalmente il suo grande successo è stato quello della bambola. Allora, Patti Bravo, la bambola.

Siamo qui ancora per qualche minuto fino alle 7 con voi e adesso passiamo a un grande della musica che ormai ha una bella età. Si chiama Peppino Di Capri e il brano si chiama Evviva Maria!

Como é que faz? Vabbè, noi suoniamo pure ogni tanto, qui ci abbiamo sto pianoforte. E adesso però da Peppino di Capri passiamo a un altro Peppino che è sempre di quell'epoca, Peppino Gagliardi, e il brano si intitola Sempre, sempre Peppino Gagliardi, e qui a Disabili International Radio non è mai troppo presto, quando siamo quasi verso la fine della trasmissione di questo giovedì.

Sempre, sempre Peppino Gagliardi era il brano che abbiamo ascoltato. E adesso andiamo verso un altro cantautore veramente che è stato epocale, Pierangelo Bertoli. E lui ci dice "A muso duro", lo conoscerete tutti quanti, sicuramente lo ascoltiamo adesso. Vi ricordo che saremo con voi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7, non è mai troppo presto. Oggi è giovedì e quindi "A muso duro", Pierangelo Bertoli.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

A muso duro Pierangelo Bertoli. E adesso penso che dovrebbe essere l'ultimo brano del mattino perché il tempo sta correndo celere, siamo quasi ai 50 e mandiamo quindi un brano di Piero Focaccia. Quello che si ricorda di Piero Focaccia è Stessa spiaggia, stesso mare. E allora andiamo con Piero Focaccia, Stessa spiaggia, stesso mare.

0: avete ascoltato Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice «Andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine». Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economia

Economista premio Nobel Franco Modigliani. Nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney. Nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà. E 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Sì, è arrivato. L'arrotino è l'ombrellaio. Eccolo qua, sì, ci siamo, basta, basta anche così. E allora questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E come ormai sapete, arriviamo puntuali settimana dopo settimana. Ci trovate nello stesso posto e alla stessa ora precisi, lì che vi aspettiamo, perché siamo noi che aspettiamo voi per poter così mettere un argomento in luce, uno qualsiasi, un pretesto. Noi cerchiamo un pretesto qui a Shadows Light per poterlo mettere in luce e riderne poi insieme delle ombre. Oggi ce l'abbiamo un pretesto e ve lo diremo, ma intanto ci presentiamo, perché noi siamo i Senza Radio e ormai dico siamo perché la coppia è fissa, è quella formata da me, Angelo Franzone, e da Andrea Lombardo, che in questi tempi diciamo che è più una figura ologrammatica che una presenza viva e attiva, però ce l'abbiamo e noi ce lo teniamo ben stretto e tornerà qui a farci sentire la sua viva voce dai microfoni di Shadows Light, appunto. Intanto dicevamo dell'argomento del giorno, perché ogni giorno c'è un argomento per cui poter ridere, noi lo prendiamo, lo assurgiamo ad argomento della settimana e lo deridiamo, sì, facciamo in modo di ridere anche dell'argomento di oggi, che è un po' strano perché oggi si parla della parola grazie. Ecco, quanti di voi in tantissime circostanze della giornata diciamo tutti quanti insieme grazie per la qualsiasi cosa. Ora attenzione, perché sotto i riflettori finisce anche questa parola o questo modo di ringraziare, perché il modo in cui viene usata la parola grazie racconta molto più di quanto noi pensiamo. Attenzione, attenzione, perché il grazie mille, grazie ancora, grazie di tutto, grazie veramente, insomma lo usiamo praticamente ovunque, e la psicologia ci dice che non è solo buona educazione. Attenzione, perché ci può essere dietro qualcosa, e c'è sempre qualcosa dietro. Vabbè, allora noi prima mandiamo la nostra sigla e poi cerchiamo di capire di che cosa si tratta.
1: Vai. Sì.

Oh, ed eccoci dopo la nostra sigla. Inizia ufficialmente la puntata nuova, la puntata settimanale di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Vi tiene compagnia per tutta l'estate. E senza radio, che in questo periodo sono un po' così, il senza radio potremmo dire, l'altro invece un po' vagante, e quindi tornerà comunque insieme tra noi. Salutiamo, abbracciamo Andrea Lombardo e cerchiamo di capire che cosa ci vuole dire la psicologia quando noi diciamo continuamente la parola grazie, perché ci può essere il segnale o di una gratitudine autentica come quella che per esempio abbiamo noi qui da questa parte del microfono nei vostri confronti, che state lì e ci ascoltate, ci supportate, ci sopportate e quindi vi diciamo grazie, oppure ci può essere un campanello d'allarme legato a bassa autostima e bisogno di approvazione. Quindi le persone che dicono in continuazione grazie potrebbero nascondere un qualcosa del genere, e chi lo sa, lo vedremo, lo scopriremo nel corso della puntata. Intanto peschiamo dai nostri archivi un brano che ci fa ballare. Oh yeah! E questo è il momento Tunes Tunes dei Senza Radio.

Oh yeah! Sono due pezzi, giusto il tempo, un angolino in cui vi concediamo qui a Shadow Slide di sfogare quelli che sono i vostri istinti ballerini. King of my castle. Oh yeah. Prima avete ascoltato Sexy Girl dei Brothers, era l'anno 2003, ancora le discoteche erano, come dire, erano frequentate, non erano mica abbandonate come oggi. E allora si chiude così il nostro angolino Tunz Tunz, avete ballato, vi siete sfogati, adesso rilassatevi perché cercheremo di parlare del senso di gratitudine, della parola grazia, una cosa molto molto importante, perché fin da piccolini ci è stato insegnato che il grazie diventa insomma il passaporto per essere considerati educati, carini, a posto, per insomma ogni qualvolta ci viene, come dire, data qualcosa, posta qualcosa, bisogna dire grazie, è giusto ringraziare, è giusto ed anche educato, però a volte attenzione, perché quel grazie non significa davvero e soltanto riconoscenza, ma diventa un modo anche per dire non ti preoccupare che non sto chiedendo troppo, oppure scusa se esisto, cioè diventa un modo per tenere a bada la nostra ansia piuttosto che riconoscere un gesto che ci è fatto dall'altro, ed allora lì cominciano a nascere i problemi. Pensate però che quando la gratitudine, insomma sulla gratitudine vera, quella che fa bene davvero, il Greater Good Science Center dell'Università della California ci ha studiato sopra e ha definito la gratitudine come un doppio riconoscimento, cioè vedere qualcosa di positivo e ammettere che non dipende soltanto da noi, ma anche dalle persone, dalle circostanze esterne. Quindi in questo senso ringraziare e attribuire anche un valore alla vita e alle relazioni. Allora questo è il modo, come dire, corretto, giusto di intendere e di capire il ringraziamento. Poi ci sono degli altri modi un po' particolari, li vedremo fra poco, perché adesso abbiamo da ascoltare un brano nuovo, quello di Mac, o così si chiama, o Mick, o Mac, o Mock, beh insomma, lei ci canta di Beautiful Freaks.

senza radio, senza radio, senza radio.

0: light. Shadows, shadows light. Light.
1: Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. La firma è arrivata a Versailles mentre il presidente Trump si trovava ospite di Macron. L'intesa dunque ora in vigore. Sipario intanto sul G7 di Evian che Trump definisce un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran. La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni russe. In Italia, cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vegevano, in provincia di Pavia, per un'overdose di farmaci. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. L'assessora al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa rimettendo le deleghe nelle mani del presidente De Caro. La decisione arriva mentre sul suo nome pesano due vicende giudiziarie, un'indagine per concussione e danni dell'ex marito e un processo per abusi edilizi. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 dal Congo invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: Salvo buono qui a Shadows Light, lo show radiofonico che vi fa volare più che mai. Grande Salvo Buono, che salutiamo, abbracciamo ovviamente in maniera virtuale e ringraziamo, perché oggi è il giorno in cui qui a Shadows Light si parla della parola grazie, cioè del fatto che il grazie può essere sicuramente segno di gratitudine quando viene da, quando è il riflesso di una disposizione sana, e quindi c'è questo sguardo positivo e consapevole di ringraziare quando è giusto ringraziare. Quando invece questo grazie diventa un qualcosa in più, quando questo grazie diventa di troppo, gli psicologi ci dicono che ringraziare in continuazione è sintomo di qualcosa che non va, cioè di bassa autostima, soprattutto se in passato affetto e attenzione arrivavano solo quando si portavano dei risultati o qualcuno era fiero di noi. Quindi questo è il, come dire, la nostra discussione sul ringraziamento, sul dire grazie nel modo giusto, oppure quando questo grazie, siccome diventa una cosa troppo insistente, magari nasconde qualcosa sulla nostra autostima. E allora cercheremo di capire perché in questi casi il grazie smette di essere un sentimento e diventa una sorta di pagamento emotivo per sentirsi in qualche modo accettati. E ci sono alcuni segnali che sono utili per capire se si sta usando troppo grazie, troppo spesso grazie, anche senza magari rendersene conto, no? Per dire, andate, fate la spesa, pagate, il cassiere vi dà lo scontrino e voi dite grazie. Sembra una cosa educata, però poi magari se lo dite senza che è necessario, chissà, magari può essere sintomo di qualcosa. Lo vedremo. Intanto c'è la musica nuova qui a Shadows Light, c'è il brano di Karol G insieme a Manu Chao.
1: Con destino

nella piaga. Businessman. I businessman non ringraziano quasi mai, eh? E qui a Shadows Light oggi si discute, si disquisisce di quando dire grazie può essere una cosa naturale, bella, educata e anche, come dire, che fa bene. Invece quando diventa in maniera eccessiva, allora questo grazie potrebbe essere sintomo di bassa autostima. Quindi, per esempio, vi faccio qualche domanda e vediamo se vi ritrovate. Ringraziate o voi sempre per qualsiasi cosa, anche quando l'altro ha fatto solo il minimo? Ecco, rispondete a questa domanda e cercate di capire se lo fate. Oppure avete paura che senza dire grazie mille l'altro si irriti e vi giudichi male? Infilate un grazie in ogni messaggio o in ogni mail e vi sentite in colpa se non lo fate? Avete inviato la mail senza dire grazie, allora la rinviate di nuovo aggiungendo grazie? E poi ancora, dopo aver ringraziato, vi sentite comunque in debito? Oppure, ecco, ce n'è anche un'altra qui, vi viene difficile esprimere un limite senza attenuarlo con frasi del tipo grazie per la pazienza, anche quando non c'è nulla da scusare? Bene, tutto ciò, se vi ritrovate in tutto ciò, è possibile che state usando troppo spesso il grazie per un problema che è di natura psicologica, ovvero per una vostra bassa autostima. E alla lunga questa gratitudine poi rende le relazioni più formali e ci fa sentire più lontani sia dagli altri sia da noi stessi, perché poi c'è anche un altro genere di paradosso, quello che ci si aspetta noi che ci gratifichiamo, che comunque diciamo grazie così spesso. Che cosa ci aspettiamo dagli altri? Ve lo diciamo dopo il brano di Veneficus. E poi arrivi tu.

0: Shadows Light.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: E questo è un canto.
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Un canto d'amore. Quello di Angelina Mango e Marco Mengoni qui a Shadows Light, questo nuovo brano che segna così il ritorno di Angelina Mango con appunto insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore, un brano abbastanza corale, devo dire, e come così corale è il nostro grazie, quello che vogliamo dire qui noi senza radio da Shadows Light a tutti voi che ci ascoltate in questo momento e che magari avete riflettuto un po' su quello che è l'argomento del giorno, ovvero se davvero a volte ci capita di dire troppe volte grazie e se queste troppe volte magari non sono poi il sintomo di una bassa autostima verso noi stessi. Ma c'è un test per cercare di capire se davvero noi diciamo troppe volte grazie. È rapido questo test, lo faremo fra pochissimo, e quindi questo test ci aiuta a capire, a distinguere se noi diciamo grazie in maniera autentica o lo diciamo in maniera automatica, oppure lo diciamo perché insomma questa cosa nasconde questa bassa autostima che poi abbiamo di noi stessi. Chi lo sa? Prima di provare questo mini test per cercare di capire questa cosa, invece ci occupiamo di quella che è la musica che fu, la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e 90, quella musica che anche voi potete scegliere mandando una mail a Shadows Light all'indirizzo mail senzaradio@live.it. Scegliete le vostre canzoni e noi le metteremo. Quest'oggi abbiamo scelto per voi un brano degli anni 80, come sempre uno degli anni 90. Non hanno bisogno di presentazione perché si presentano da sé, ma soprattutto perché li conoscete già così bene. Per chi invece non li conosce è un ottimo modo per cercare di capire la musica di un tempo. Sentite qua. Questo è facile, 1984.

0: Grazie mille.
1: Grazie mille.
0: Fantastico, era il 1999, Max Pezzali degli 883 salutava così, anzi ringraziava così tutti quanti, il suo pubblico, insomma è giusto, perché tanti tanti cantanti hanno scritto canzoni per ringraziare il proprio pubblico e lo ringraziano in ogni modo, perché proprio grazie al pubblico, grazie a noi che ascoltiamo le canzoni, che loro insomma possono così essere famosi eccetera, e noi d'altra parte ringraziamo loro perché ovviamente scrivono dei brani che poi diventano la colonna sonora della nostra vita. Ed allora, piccolo test qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, per capire se ringraziate in maniera eccessiva e soprattutto se ringraziate perché nasce da una nostra bassa autostima. E allora attenzione, se vi state chiedendo che cosa rivela di voi, eccoci qua. Questo test fa proprio al caso nostro. Bisogna fermarsi 5 secondi prima di scrivere o pronunciare un grazie, bisogna fermarsi e chiedersi queste due cose. La prima: che cosa sto davvero riconoscendo all'altra persona? Quindi che cosa davvero sto riconoscendo?

0: Ale, Ale, let's go! Ragazzi, è un po' triste perché vedete che nella canzone Shakira nomina tutte le nazionali e noi non ci siamo. E noi in questi mondiali è andata così. Ora, chi dobbiamo ringraziare perché l'Italia da tutti questi anni non riesce a partecipare ad un mondiale? Ecco, questa domanda bisognerebbe dire grazie a qualcuno, ma sarebbe, come dire, un grazie non di riconoscenza, ma sicuramente un qualcosa di anche di arrabbiato. Ecco, oggi qui a Shadows Light si discute se dire grazie in maniera eccessiva può essere sintomo di qualcosa, di una nostra insicurezza, oppure ecco, dire un grazie che sia consapevole sia una cosa che in qualche modo appartiene a noi e al nostro modo di essere riconoscenti per qualcosa. Allora, ci fermiamo soltanto pochi secondi e ritorniamo con la grande musica qui a Shadows Light.
1: Senza radio, senza radio, senza radio.

però anche no, ce lo dice J-Ax, quindi ringraziare sì, però anche no. Ecco, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di ringraziamenti e anche, come dire, ad allenarci ad una gratitudine sana, perché insomma a volte si dice troppo spesso e troppe volte grazie, a volte diventa anche un automatismo che perde il suo vero significato. Ed allora come fare? Come fare? Un modo semplice per riequilibrare il nostro rapporto con il grazie è fare un diario della gratitudine. Bastano 3 minuti al giorno per annotare per che cosa vi sentite grati. Per esempio, vi svegliate la mattina: ah, che bello, mi sento grato per avere ancora un altro giorno da vivere. Poi, che emozione avete provato quando ringraziate e se avete espresso o no quel grazie e in quale modo. Questa pratica, che viene poi annotata in un perfetto diario che noi avremo e che dovremo tenere per diverso tempo, viene confermata anche dagli studi di psicologia cognitiva, e quindi questa pratica aiuta a rendere la gratitudine più completa e meno automatica, cioè una gratitudine veramente concreta, una cosa che comunque ha un suo significato, piuttosto che dire un grazie buttato lì che poi magari insomma si perde perché è detto così per automatismo, no? E allora bisogna così ritornare a recuperare il vero senso della gratitudine, del ringraziamento, quando si ringrazia una persona. Noi come sempre facciamo, ringraziamo voi per l'ascolto che date a Shadows Light e ringraziamo anche la grande musica che arriva in questo momento con Paul McCartney e Ringo Starr.

me. Maledetto me, Fulminacci qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E oggi qui a Shadows Light si parla della parola grazie, di quando se ne fa un uso spropositato. E poi ovviamente quell'uso spropositato fa perdere di importanza il senso appunto della gratitudine che veramente stiamo provando. E abbiamo visto che molti grazie magari sono detti così per automatismo, altri sono detti per paura, cioè per il fatto che noi magari abbiamo una bassa autostima di noi stessi e allora ci sentiamo sempre in difetto e ringraziamo sempre gli altri. Invece il ringraziamento va inteso come un vero senso di gratitudine. Ed un altro passo per sostituire alcuni grazie di riso, con i grazie che fanno ridere, ecco, volevo dire, con grazie invece che sono importanti, allora potrebbe essere sostituire il grazie con delle frasi come per dire: mi hai fatto sentire sostenuto quando hai ascoltato il mio sfogo, ecco, piuttosto che dire grazie per avermi ascoltato. Oppure: mi sono sentito considerato quando hai cambiato l'orario della riunione. E appunto diventa un grazie in meno, ma che ha una qualità ovviamente maggiore. Quindi bisogna anche allenarsi a tollerare questi grazie e a tollerare il silenzio, che ogni gesto gentile vada poi immediatamente compensato o ricompensato. Bisogna piuttosto che riempire l'altro di ringraziamenti, bisogna vedere che cosa succede dentro di voi, perché un singolo grazie detto al momento giusto e con consapevolezza vale sicuramente più di 10 infilati per paura. E quindi questo è molto molto importante. Arriva adesso Cooks con Get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away.

E così ragazzi, sul brano di Kungs si conclude il nostro programma Lo Shadows Live. Get away. Però ormai lo sapete, noi ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ma oramai, come di consueto, la nostra, come dire, quasi la sigla di chiusura è diventato il modo per concludere. Lo facciamo in reggae, con quello che è considerato, oh yeah, Ziggy Marley, Tomorrow People. Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, Shadows Light. Grazie a tutti, ciao.

0: senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
1: Shadows, shadows light, shadows, shadows light. Light.
2: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti, al via la maturità 2026. Dalle 8.30 di questa mattina oltre 527.000 studenti italiani sono sui banchi per affrontare la prima prova scritta, il temuto tema d'italiano comune a tutti gli indirizzi. In bocca al lupo e dimostrate chi siete, l'augurio ai maturandi della Premier Giorgia Meloni. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro Memorandum of Understanding per mettere fine alla guerra. Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum nella cena di gala del G7 a Versailles. L'intesa è ora in vigore. Domani in Svizzera la cerimonia finale. Attacco missilistico nella notte su Kiev dopo che è scattato un allarme aereo, riferiscono fonti giornalistiche. Sono stati uditi il rumore di un missile e due esplosioni. Massiccio attacco di droni di Kiev su Mosca, colpita un'altra raffineria. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale del figlio della donna, indagato nell'ambito delle nuove indagini della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, a più tardi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice «Andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine». Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon giovedì 18 giugno con il GR delle buone notizie. Una piccola rivoluzione che punta a semplificare non di poco le procedure per accedere dagli acquisti online. La novità che attende consumatori interessa i siti di e-commerce e gli operatori che vendono online, che dovranno prevedere sui rispettivi siti una funzione per permettere ai consumatori di esercitare con facilità il diritto di recesso. In base alla norma, la funzione di recesso dovrà essere indicata in modo facilmente leggibile con le parole «recedere dal contratto qui» o con un'altra formulazione equivalente. È stata prolungata la validità delle carte di identità cartacee. Inizialmente per loro era stato deciso uno stop al 3 agosto. Da quella data l'unico documento valido sarebbe stato la carta di identità elettronica. In alcuni comuni il rilascio procede a rilento. Così il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le vecchie carte non ancora scadute manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza anche oltre il termine del 3 agosto. Parigi ha autorizzato la balneazione in uno dei suoi canali per offrire ai residenti un po' di sollievo dalle alte temperature. Durante questi giorni molti giovani si sono tuffati nel canale senza autorizzazione. Dunque, sotto la supervisione di bagnini, ora si potrà fare il bagno in un tratto del canal Saint-Martin nella zona est della città. Record nazionale per uno studente delle superiori della Georgia. L'enfant prodige Patrick Pruitt è stato accettato in 264 college e università e ha ricevuto oltre 17 milioni di dollari in offerte di borse di studio. Patrick si è diplomato alla Woodland High School con quasi il massimo dei voti. Alla fine si è iscritto al Knox College in Illinois. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Il conto alla rovescia è finito. Con l'apertura del plico telematico è cominciato l'esame di maturità 2026. Sette le tracce comuni a tutta Italia e tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce Mario Calabresi, Vitaliano Brancati, Cesare Pavese, Frank Furedi e Giuseppe Saragat. Ai maturandi arriva l'in bocca al lupo della Premier Meloni. Dimostrate chi siete. Al via oggi la due giorni di Consiglio europeo. Sul tavolo la competitività e le sfide economiche globali. Il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea. Ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran. Domani il Pakistan ospiterà la cerimonia ufficiale in Svizzera. Un massiccio attacco di droni ucraini si è abbattuto su Mosca questa mattina. L'attacco avrebbe colpito la raffineria di petrolio di Mosca per la seconda volta in tre giorni, provocando un grave incendio nell'impianto. Sotto attacco nella notte anche Kiev. Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse sabato 6 giugno da una casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila. Al setaccio i boschi, ispezionati rifugi in quota, casolari isolati, grotte, abitazioni disabitate. Diverse volte ispezionato anche il cimitero locale. Mondiale di calcio, l'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L in una sfida spettacolare. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana. Nella notte italiana le Black Stars hanno battuto infatti il Panama per 1-0. Nel girone K stecca al debutto il Portogallo 1-1 contro il Congo. Sconfitta al debutto per Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L ai mondiali in una sfida spettacolare. La squadra di Tuchel passa due volte in vantaggio con Capitan Kane e per due volte si fa rimontare dagli uomini di Dalic prima dell'intervallo. Bravi a recuperare con Baturin e poi con Musa. Nel secondo tempo però gli inglesi riescono a imporsi. Bellingham fa 3-2 al 47esimo e nel finale Rashford la chiude. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana, nella notte italiana le Black Stars hanno battuto infatti Panama per 1-0 grazie a un gol nel recupero del 23enne Irenchi. Con questo successo il Ghana raggiunge in testa l'Inghilterra a 3 punti, Panama e Croazia ancora a 0. Stecca al debutto il Portogallo. Nel girone K non parte col piede giusto l'avventura dei lusitani guidati da Cristiano Ronaldo. A Houston la modesta Repubblica Democratica del Congo inchioda sull'1-1 una squadra ricca di stelle. João Neves la sblocca subito ma i lusitani si fanno schiacciare dall'avversario. Wissa firma il pari, è 1-1 per CR7 e compagni. Sconfitta al debutto per Fabio Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. Nella seconda partita del gruppo K i Cafeteros trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz. Poi nella ripresa l'Uzbekistan si illude pareggiando con Faisualev. Ma al 65esimo arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campas. Colombia sola in testa al girone. E oggi si inizia ad orario aperitivo con Repubblica Ceca-Sudafrica, partita che mette di fronte alle 18 le due sconfitte della prima giornata del gruppo A, in cui Messico e Corea del Sud si giocano parte della qualificazione nella notte. La partita che si giocherà ad Atlanta è una prima volta ai mondiali. L'unico precedente tra le due squadre risale alla Confederations Cup 1997. Tra le 21 e mezzanotte si gioca tutta la seconda giornata del gruppo B, dove l'equilibrio regna sovrano dopo due partite finite in pareggio. Il Canada trova il Qatar, la Svizzera apre con la Bosnia, in un crash test già decisivo per tutte e quattro le nazionali. E siamo al tennis, smaltita la delusione per il KO al Roland Garros, Jannik Sinner si sta allenando per arrivare al massimo a Wimbledon. L'alto atesino, tranquillizzato dai risultati dei controlli medici effettuati al San Raffaele, punta a ripetersi nel torneo londinese dopo la vittoria di un anno fa. Ieri le immagini hanno catturato il 24enne mentre si allenava con un dischetto bianco al braccio sinistro, ossia il sensore glicemico dato in uso ai diabetici. Uno strumento in più per capire i motivi del crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Oggi l'alto atesino lascerà definitivamente il Principato per giocare sull'erba londinese. La scherma seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei in corso ad Antony. Arianna Enrigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile, quinto posto per Michele Gallo. E per ora è tutto, a più tardi.

soluzione o rimedio. L'ho visto stendere le braccia verso il cielo in cerca di aiuto di un guaritore serio, per prendere le cose da buttare e lasciare solo quelle da tenere.

Roma ci siamo, aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi, ste cose le combini bene.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E come sempre, dove c'è della buona musica c'è spazi. Ci sono Max Mollica e Dino Super Di Germano, c'è Charlie Ballabio regia, c'è la redazione di Magilla Spettacoli, ci siete tutti voi cari amici che ci state ascoltando, e anche oggi c'è con noi un artista che andremo a brevissimo ad intervistare. Lui è un batterista eccelso, è un cantante fantastico, ha contribuito al successo di tantissimi gruppi, soprattutto lo ricorderete per i Nuovi Angeli. E con noi oggi in diretta telefonica Valerio Liboni.
1: Eccomi qua, pronto ad ascoltare tutto quello che volete chiedere.
2: Allora,
1: vuoi che parliamo del mio libro?
2: Certo, siamo qui per questo. La tua musica la conosciamo. Sentiremo alcuni brani durante questo nostro programma, naturalmente. Però noi siamo qui appunto per parlare di questo tuo libro uscito in questi giorni.
1: Sì, è il terzo.
2: È il terzo.
1: Di scrittore. Il primo si chiamava Crash, edito dalla PFM, da Aerostella. Raccontava una parte di un viaggio cartaceo all'interno della musica leggera di quel periodo dal 68 fino al 2009. Questo invece va un pochino più in profondità, e in mezzo c'è stato un libro dedicato alla mia squadra del cuore, che è il Torino, per cui io ho fatto diversi inni. Si chiamava Io questa maglia sognavo da bambino, ed era una favola di questo ragazzetto che poi ero io, che desiderava diventare il portiere del Toro. Stasera Liboni è la storia di due famiglie che partono da due diverse parti dell'Italia, da parte di mia madre da Capodistria e da parte di mio padre invece partono dalla provincia di Ferrara, dove i Liboni avevano un piccolo circo che viene distrutto verso la fine della prima guerra mondiale. Queste due famiglie vengono a Torino, si incontrano in una delle barriere che allora accoglieva tutti i migranti che partivano dal nord-est, perché le prime migrazioni sono state verso appunto il Piemonte e la Lombardia, e ci sono tutte queste curiosità che riguardano queste famiglie, perché avevano delle cose da raccontare. Per esempio i Liboni, come ripeto, circensi, avevano dei nomi stranissimi, e questo modo di essere circensi l'avevano poi ereditato anche qua in Piemonte. Erano pittoreschi anche come uscivano per andare a lavorare, per inserirsi poi nella società. Non hanno più avuto nessun circo. Invece da parte di mia nonna è sfuggita alle persecuzioni appunto che ci furono dopo la guerra in Istria, e la mia bisonna era media scolare in Arte della Fleurie, una delle prime dive del cinema muto della Fer, una donna bellissima, una diva dei telefoni bianchi, come in molti film abbiamo visto, e anche la sua storia è piena di avventure e di qualche cimelio che ancora io conservo. Dopodiché da questo inizio si dipana un po' tutta la storia fino ad arrivare a me, è quello che ho fatto nel

la mia carriera di musicista e di autore e degli incontri che ho fatto, cioè, le persone che ho incontrato, va da Fellini a tanti altri che chi leggerà il libro scoprirà. Non c'è gossip o pettegolezzi, è un libro molto, molto reale, tutto quello che c'è scritto è vero, anzi alcune cose abbiamo dovuto anche tagliarle perché potevano essere magari un po' troppo personali per le persone che le hanno vissute. È scritto con il figlio di un mio carissimo amico che si chiama Alberto Borgatta, questo ragazzo, suo padre Silvano Borgatta è uno dei più grandi, secondo me, tastieristi italiani, un arrangiatore straordinario che potrebbe suonare benissimo con James Taylor, che è un mio idolo musicale, tra l'altro.

0: musica e novità.
1: Oggi qui su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano c'è Valerio Liboni. Allora Valerio, cosa ti ha spinto a scrivere questo libro?
2: È stato un po' quel brutto periodo che abbiamo passato, pandemico, che mi ha costretto a stare a casa, che per me è una vera sofferenza, perché io sono, come diceva Bruno Lauzi, uno zingaro felice. E quindi avevo voglia anche di rendere un omaggio a mio padre, ai miei genitori e anche a molti amici che ho perso e che mi hanno accompagnato in questi 52 anni di carriera, con tanti successi, a volte anche con tante amarezze, ma comunque io ho bisogno di scrivere. Prima scrivevo canzoni e adesso mi è venuto questo già cominciando un quarto, che invece è un romanzo che ha come tematica una mia amica che da molti anni vive in Cuba. Io ho un rapporto molto particolare con quest'isola, mia moglie è cubana, mio figlio più piccolo è nato lì, Gianmarco, e quindi il prossimo sarà una foggiana alla corte di Fidel. Ma intanto parliamo di questo. E ci sono anche delle cose che sono diventate molto di moda qualche giorno fa, anzi molti giorni fa, con questa storia su cui si dibatte in Italia, di questa legge. E sì, nel libro c'è anche una cosa che mi riguarda personalmente, di cui ho voluto parlare, una cosa che stupirà molti di coloro che mi sentono, che leggeranno questo libro, edito da Daniela Piazza Editore di Torino.
3: Ed eccoci qua quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Valerio Liboni, nostro ospite, con il suo ultimo libro uscito di recente. Sapete tutti che Valerio Liboni, ripeto, grande batterista, grande autore, cantante, insieme a diversi gruppi, in 52 anni di carriera, grande carriera. Questo libro che in qualche maniera ricorda quello che lui ha fatto, quindi un libro molto reale. Vogliamo lasciarci in una maniera, diciamo, più musicale, ecco, ricordandosi l'uscita di questo libro che esortiamo a comprare, ma facendovi ascoltare uno dei suoi ultimi brani, dei suoi ultimi lavori. Quindi Valerio, io cedo la linea a te per i saluti finali e naturalmente la presentazione di questo brano che naturalmente regaliamo a tutti i radioascoltatori di Spazi.
2: Allora, intanto io vi ringrazio per questa bellissima intervista. Vi esorto a leggere stasera Liboni, perché sarà una sorpresa, scoprirete personaggi che hanno fatto parte della mia vita, soprattutto negli anni 60, 70, 80. Il brano con cui vi lascio fa parte del mio ultimo, proprio ultimo, nel senso che non credo che ne farò altri, l'ultimo CD, che si chiama Questa è la mia vita, ed è una crasi di 16 pezzi che mi rappresentano come autore. Il brano si chiama Se questo non è amore, prodotto da Guido Guglielminetti, che è il produttore di Gregori, nonché mio compagno d'infanzia, è un mio grande coautore di molti brani di successo che abbiamo scritto per molti artisti. Pensate, questo brano ha 23 anni, era stato scritto per Mia Martini, che ha dovuto partecipare a un festival di Sanremo, non ci è riuscita per i motivi che tutti conoscono. E così noi l'abbiamo ripescato e messo in questo lavoro. Devo dirvi che, nonostante sia molto lontano da quella che è la musica che si ascolta adesso, un brano molto cantautorale, molto fossatiano se volete, io ne sono orgoglioso, e anche Guido. Quindi, oltre che il mio libro, ascoltate questo brano, lo trovate dappertutto, su tutti i motori di ricerca, si chiama Se questo non è amore. E con tanto amore io saluto e ringrazio Max, Dino, tutti coloro che hanno potuto realizzare questa intervista, e grazie.
4: Se questo non è amore, allora cos'è?

stanza che non arrivi mai. Mi metto addosso la tua assenza e sembra che ci sei.

ed aspettarti come sempre, e come sempre vederti andare via ed inseguire una storia che forse in fondo è solamente mia, qui dentro questa stanza che non passa il tempo mai. Mi metto addosso la tua assenza

Buongiorno dalla redazione. Nuovo guasto sulla linea ferroviaria. Sull'alta velocità Napoli-Roma la circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti da parte di ignoti nei pressi di Tora e Picilli, Caserta. Ritardi fino a 90 minuti. Al via col tema d'italiano l'esame di maturità 2026. Sette le tracce. Pavese e Brancati per l'analisi del testo. Poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. Calabresi sulla fatica e Furedi sulle frontiere. Bianucci sulla scienza di scrivere. La giornalista tedesca Husman sulla capacità di farsi stupire. In bocca al lupo e dimostrate chi siete, l'augurio ai maturandi della Premier Meloni. Al via oggi la due giorni di Consiglio europeo, sul tavolo la competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran. Domani il Pakistan ospiterà la cerimonia ufficiale in Svizzera. I carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione e di Sicilia in provincia di Catania. Si tratta di una 53enne che prima era stata indagata per occultamento di cadavere e poi era stata rilasciata. Le università italiane, soprattutto quelle al centro-nord, sono in buona salute, mentre la maggior parte dei grandi sistemi universitari europei perde terreno nell'ultimo QS World University Rankings. L'Italia si muove in direzione opposta. Dei suoi 47 atenei classificati, 26 migliorano la propria posizione e solo 15 arretrano. Il Politecnico di Milano è tra i migliori 100 del mondo. È tutto, a più tardi.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Web. Tutti i giovedì dalle 22 su Radio Meandri. Un programma condotto in diretta da Alberto De Gennaro. Remember.

Buongiorno dalla redazione. Alla prova della maturità 527.747 studenti che dalle 8.30 sono alle prese col tema di italiano. Tra le tracce pavese e l'amore non ricambiato, l'importanza della fatica con un brano di Calabresi e la necessità dei confini con un testo di Furedi. Proposta anche una traccia sull'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente. Pesanti disagi sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Piccirilli, Caserta. I treni alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati e in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Colpita anche una raffineria nella capitale russa. Missili su Kiev nella notte. Da domani in Svizzera i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Il Pakistan ospiterà la cerimonia ufficiale, ma intanto Teheran fa sapere che senza il ritiro di Israele dal Libano il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è nullo. L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia. Il bollettino nazionale per oggi non segnala criticità idrogeologiche, ma fa scattare l'allerta per le prime intense ondate di calore. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime in pianura oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Un saluto dalla redazione. Tragica fatalità a Platì, Reggio Calabria, dove ieri sera una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bimba non c'è stato nulla da fare. Sarebbe nata oggi dalla Corte d'Assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumusace. Il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio delle escort Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise rispettivamente a Monte Catini Terme nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne il procuratore ha chiesto l'ergastolo. Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Colpita anche una raffineria nella capitale russa. Missili su Kiev nella notte. E il Cremlino intanto dichiara: al G7 di Evian Trump è stato riempito di idee false e dannose. Il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. Ma potrebbe anche essere meno, ha specificato Hegseth. Ha preso il via questa mattina con il tema di italiano l'esame di maturità tra le tracce Pavese e Brancati per l'analisi del testo, poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, Calabresi sulla fatica e Furedi sulle frontiere, ma anche Bianucci sulla scienza di scrivere e la giornalista tedesca Husmann sulla capacità di farsi stupire. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. In provincia di Belluno è stato presentato il Manifesto per la cultura riparativa, un documento che promuove il dialogo, la responsabilità e la ricostruzione delle relazioni, in contrapposizione a sanzioni e punizioni. Questo manifesto è il risultato del lavoro dell'intertavolo Percorsi di Giustizia, Comunità e Riparazione, una rete territoriale attiva negli ultimi anni. Belluno si conferma come la città delle rondini, con un aumento del numero di nidi censiti nel centro storico rispetto al 2025. Questo incremento rappresenta un progetto avviato nel 2016, volto a favorire la presenza di questi uccelli nel tessuto urbano. La città di Feltre ha celebrato a Braunfels, in Germania, il 25esimo anniversario del gemellaggio tra le due comunità. Durante le celebrazioni che si sono svolte dall'11 al 15 giugno, Feltre è stata rappresentata dal vice sindaco Claudio Dalla Palma e dalla presidente del comitato comunale gemellaggi Katia Girardini. Il Comitato per la difesa della sanità pubblica ha organizzato la seconda edizione di Sanità Incontri, che si terrà il 20 e 21 giugno nell'area accanto al Piave e al Ponte di Busche. L'evento mira a riunire cittadini, esperti e operatori per condividere esperienze e fare chiarezza su temi di rilevanza sanitaria, con particolare attenzione alla situazione in Palestina. Infine, Belluno celebra 4 vincitori delle borse di studio Cari Verona Intercultura, che offrono agli studenti l'opportunità di trascorrere un anno scolastico all'estero. Questo programma, intitolato Giovani in Movimento, sostiene la mobilità internazionale degli studenti, promuovendo la loro crescita come cittadini globali. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Questa settimana pesco due dischi di grande e di nuova canzone d'autore. Prima di tutto sono due amici, prima di tutto sono penne nuove ma non nuovissime, perché sono belle, lunghe le carriere che si portano sulle spalle, tantissimi riconoscimenti, tantissimi traguardi, tantissimi concerti. Marco Iacampo, partiamo da qui, lo seguo da quando incideva le prime note, da quando si firmava con nome e cognome, ora usa solo Iacampo. La sua scrittura ha un fascino per me seducente, fortissimo, si intitola Preghiere Contemporanee e il suo nuovo disco penso, senza troppo esagerare, che sia il suo lavoro più grande, più bello, più maturo. Raro più di giugno, correte in edicola perché ospita la chiacchierata integrale che sta per seguire a Trans Europe Express. Non perdiamo altro tempo, con noi, con me, c'è Marco Iacampo. Ciao Marco.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao, come stai innanzitutto? Ma vivi ancora dentro la fattoria? No.
1: No, non vivo più dentro la fattoria, ho preso casa in città. Non so quanto resisto, ma per adesso sono nella metropolitana Mestre.
0: Che bello. Sai perché mi sono fatto questo film? Perché questo disco, potentissimo, soprattutto per la sua sintesi, la sua semplicità, un po' come accade quando vivi a contatto con la terra, i suoni che fa.
1: Sì, è un po' il quid, nel senso che molte volte per trovarmi mi devo immergere in questo, in qualcosa che contiene l'umanità, no? Contiene il mondo a cui ci riferiamo.
0: Certo.
1: E che è la natura, che è questo, che è questa creazione, no?
0: Certo.
1: E quindi bisogna un po' distrarsi da questo mondo per raggiungere quell'aspetto lì e a contatto con la natura è molto più facile.
0: Un disco potente, c'è tantissima spiritualità al di là poi che veniamo introdotti al tema già dal titolo, però ci sono tracce di blues, di gospel, di spiritualità. Quanto assomigliamo a Dio, primo brano potente che vado sottolineando. E poi c'è un continuo gioco di assomigliare, di esistere nell'altro, o no?
1: Sì, c'è un aspetto sicuramente mistico,
0: sì.
1: Che mi appartiene, ma fin da quando ero quasi ragazzino. Questo aspetto credo che qua e là emerga nelle mie canzoni. E in questo disco l'ho approfondito, forse no, particolarmente. E trasformandolo in una sorta di concept album, okay. Anche usando questi termini prettamente religiosi, che non sono gli unici col quale dialogare, no? con quello che non si vede.
0: Sì, che poi non è religione in senso stretto, tout court, non stiamo parlando di una didattica o di una letteratura religiosa, però un sacro veramente alto, generico, c'è sempre nel disco, accade spesso che metti in relazione appunto l'io con l'io dell'altro e l'uno che viene fuori, l'unità che viene fuori, ha questo sapore solenne, sacro. Io ho questa sensazione un po' per tutto il disco. Pensa ai miei occhi, i miei occhi, i tuoi occhi, no?
1: Certo.
0: Che ne pensi?
1: Certo. Ma guarda, è una cosa che dico sempre a mia figlia, no? Di non guardare troppo se stessi, non guardare troppo l'altro, ma tenere gli occhi sulla relazione. E quello è, secondo me, noi viviamo di relazione, e la relazione con quello che puoi chiamare divinità, certo, con quello che puoi chiamare l'altro, puoi chiamare mondo anche, son vari spiriti con i quali siamo continuamente in relazione,
0: certo.
1: E questa relazione, semplicemente l'osservazione di questa relazione da molto, e forse è quello che intendo per preghiera, no?
0: Certo.
1: Il mettersi in osservazione di questa relazione e capire come come siamo dentro, come siamo agenti, quanto come siamo mossi, okay. E di quanto questo confine è veramente labile.
0: Che poi tra l'altro i miei occhi, i tuoi occhi sfoggiano un gioco, soluzioni di archi, anche lì, bellissimo. Com'è che l'hai scritto? Curiosità tecnica.
1: Oddio, sai che non me lo ricordo, ecco. Come la maggior parte di queste cose.
0: Ma quanto tempo fa hai scritto questi brani?
1: No, allora, questi brani ho cominciato a scriverli durante il Covid.
0: Ah, ok.
1: Sì, Mondo Parallelo, tra l'altro, forse esiste anche da prima, dal 2018, quindi sono è un tempo molto, molto lungo.
0: Ah, ok.
1: Quindi ci sta che per alcuni di questi pezzi ne abbia proprio quasi perso le tracce. In effetti, I miei occhi, i tuoi occhi è uno dei pezzi di cui musicalmente sono più contento, di solito è quello con cui parto, apro i concerti e mi piace moltissimo farla dal vivo, anche perché è molto respirosa e permette di cantarci bene dentro.
0: Faro è una sigla, ma non solo Faro, perché poi c'è Gesù l'aveva detto, c'è un angolo, passami il termine, politico, ma in senso alto, sociale direi quasi, no?
1: Quanto sì, sono anche là.
0: Quanto certo. Sono dannose queste canzoni che consolano. Bellissima questa frase. Ma ancora di più, un altro tema che torna, queste mamme terrorizzate dall'ignoto, che è un po'... lo ribadisci, no? Quando dici che la paura ci ha rubato il brivido, per te quanto è importante l'ignoto?
1: L'ignoto è qualcosa di fondamentale. Abbiamo sia nelle nostre città, sia nella nostra vita personale, relazionale, l'idea di basare tutto sulla sicurezza. E in realtà è proprio la sicurezza che ruba quella potenzialità che abbiamo invece nella relazione con l'ignoto. E per cui vuoi la mamma in termini di cultura, educazione, no?
0: Sì.
1: E di questa paura appena entra questa parola come ignoto.
0: Sì.
1: Vuoi in altre cose. Molte volte rinunciando all'ignoto rinunciamo anche a quel faro che in realtà e può illuminare la strada.
0: Ecco. Certo. Io invece, per chiudere questa chiacchierata, ho scelto Come due cuori, che secondo me è il brano, per me è il mio brano di questa nuova era di Marco Iacampo, bellissima. Un tempo, proprio lo citavamo prima fuori onda, cantavi che per tanti no c'è un solo sì. Qui ci sono due cuori che si dibattono sul sì e sul no. Ma sarà che poi la vita ci insegna che una casa si costruisce con entrambi, con il sì e con il no?
1: Esatto, è proprio quello, dice anche Gesù, che i tuoi sì siano sì, che i tuoi no siano no.
0: Certo.
1: E questa cosa è innanzitutto anche qua un'osservazione di guardare cosa c'è dentro il cuore. E sono felice che ti piaccia questo
0: bellissimo
1: pezzo, perché è un pezzo delicatissimo per me, perché vai un po' a mettere a nudo quell'aspetto che potrebbe anche metterti

0: nella condizione di non essere amato, ma dall'altra parte di essere amato e di amare con quello che sei, e quindi di trovarlo questo amore, no?
1: Oh, bello.
0: In qualsiasi forma.
1: Ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express. Grazie.
0: Grazie a te, Paolo.

uno anche il cielo, una la casa e una lo sapevo, una la porta è tutto quel che so. Ma se ho due cuori, io te li mostrerò.

0: E questa era Come due cuori, brano che troviamo dentro Preghiere contemporanee, il nuovo disco di Acampo. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, andiamo a Napoli, andiamo da Roberto Colella, anche lui lo conosciamo da anni, da quando La Maschera ha seminato successi in lungo e in largo. Questo è il suo primo disco da solista, bellissimo, ancora una volta sfoggia la potentissima poesia del coraggio. Si intitola C'è sta sempre una via, spero di pronunciarlo bene, anche questa chiacchierata e ancora per pochissimo la troviamo in edicola sul numero di maggio di Raro Più. E che dire, armiamoci di poesia e di verità. A Trans Europe Express ancora una volta il piacere di ritrovarmi con Roberto Colella. Ciao Roberto.
1: Il piacere è mio, ciao a te, come stai?
0: Stiamo bene, si combatte, siamo schiavi anche noi. Bella questa,
1: siamo un po' lottatori.
0: Lottatori. Poi ci arriviamo a questa canzone, tra l'altro. Senti, ci sta sempre una via. Io mi avventuro a cacciare il napoletano, poi tu corri.
1: No, ma guarda che l'hai detto proprio, ci hai messo pure quella carnalità
0: che ci vuole.
1: No, davvero, hai detto proprio ci sta sempre una via, giustissimo.
0: Sta sempre una via. Senti, io non so da dove partire perché questo disco, tra l'altro, mi ha dato tantissimi spunti di riflessione nel mio tempo privato personale. La casa sull'albero si inizia così, un po' mi stravolge perché io ero abituato alla maschera, ero abituato a una certa sapore mediterraneo che poi ritroveremo nel disco. Questo brano sembra strizzare un attimo l'occhio a percorsi più tradizionali, moderni. Però poi lo vai a leggere, perché questo è un brano da leggere, e qua c'è la solitudine, c'è un nuovo inizio, c'è un padre per quanto mi riguarda, c'è il cielo in una stanza.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ci vuole il coraggio, sotto a chi te ne core, diceva La Maschera, ci vuole il coraggio per lasciare il porto.
1: Guarda, è una riflessione che è partita proprio da questo concetto, cioè da io sono e rimarrò sempre legato ai grandi atti di coraggio, cioè è una componente che mi piace sia nella musica sia nella vita, in quelle che poi sono le scelte radicali da fare, cioè noi siamo le scelte che facciamo, secondo me, e certo. Quindi in questo caso la canzone risponde proprio a questo, a momenti di grande solitudine, alla possibilità di volare insieme rispettando l'uno la velocità dell'altro e quindi di stare in armonia. Però sono d'accordo sul fatto che la riflessione partiva proprio da lì, da un senso di solitudine che cerca di stare in compagnia, che cerca di stare nel flusso delle cose.
0: Sono temi che tornano, c'erano appunto, io ora adesso mi leggo un attimo all'ultimo disco di cui parlammo, Sotto a chi te ne corre, c'è veramente sempre questo centro che è legato sia al tempo, però appunto al coraggio. Ti farei questa domanda proprio cruda: tu sei pronto per cadere per poi rialzarti?
1: Guarda, è probabilmente la domanda che mi sono fatto quando l'ho scritta le canzoni, okay. Cioè, oppure quando ho preso queste scelte. Io ho capito una cosa, cioè nel senso che la vita ti offre tanti spunti di riflessione. Un paio di anni fa ho perso quello che era il miglior amico di sempre, che all'improvviso è andato via in maniera inspiegabile, veramente. Uh-huh. E questa cosa mi ha insegnato che è giusto essere pronti a cadere, cioè bisogna essere pronti a cadere o a rialzarsi, ma che la caduta è anch'essa una cosa meravigliosa, io ne sono fermamente convinto. Cioè io penso che quando dico la frase che è stata difficile da sintetizzare nella casa sull'albero, che era la paura di sentirsi vivi nel viaggio,
0: sì,
1: veniva
0: sì,
1: in seguito sì. Al fatto, ad una considerazione che facevo sull'idea del volo, sull'idea del liberarsi sotto tanti aspetti, perché ovviamente qua è un punto di vista che però ne sottointende tanti altri,
0: certo.
1: E quindi dicevo ogni tanto c'è tutta paura i carri, e poi cercavo di analizzare quella paura, quando per analizzarla, almeno per sintetizzarla nell'unica frase, che poi è la paura di sentirsi vivi nel viaggio, penso di averci messo almeno 2 settimane.
0: Pensate.
1: Perché sì, quella frase là mi ha aperto poi la narrazione su tutto il resto, cioè nel senso che quando ho trovato quella è stato così facile scrivere tutto il resto, perché è come se avessi esorcizzato quella cosa dicendo ma fondamentalmente la caduta non è anche lei, capito, un modo per sentirsi vivi. E quindi che teniamo paura? Probabilmente è una paura che è sbagliata, e certo, poi è una suggestione, non è una vera paura. È il motivo per cui sì, assolutamente, cioè, accetto sia la caduta che la rinascita, se, sono tutte parte della stessa cosa, che la, poi in fin dei conti è la vita ed è il tempo che abbiamo a disposizione.
0: Certo. Il tempo torna in questo disco, il tempo
1: è il tempo, sì, è molto centrale.
0: Il canto dei soli per me è un pezzo, tra l'altro è molto identificativo di quello che è il mio immaginario di Roberto Colella, per esempio esteticamente lo è meno La casa sull'albero,
1: certo.
0: Sono le tue mille facce, i tuoi mille colori, la tua mille teatralità. Il canto dei soli per me è un pezzo, cioè, sì. Poi la domanda non è, anche per questo è difficile da Kiembe Perz, no, come sì. Si, non so se l'ho pronunciata giusta.
1: No, già benissimo. Kiembe Perz, così.
0: Perché poi in verità metti a nudo un concetto, almeno nella mia lettura, cioè non è tanto perché cioè che la vita da schiavi che facciamo, è perché in realtà continuiamo tutte le volte a farla. Forse non è mai tempo perso.
1: No, è proprio questo il punto, cioè a volte ovviamente tutto ritorna lì, sono d'accordo, certo, sul fatto della questione appunto sonora, e probabilmente Canto dei Soli o Tempo Perso rappresentano un pochino di più quella che è la natura acustica, no, di, sì, cioè, del mio modo di fare musica, e sicuramente nel tempo non dubito si perderà, però la questione del tempo e di queste macro tematiche chiaramente in Tempo Perso è evidente, perché nella maniera più semplice probabilmente, cioè noi siamo delle anime, sì, soggette alle intemperie del tempo, e quindi vale la pena di essere, cioè, di fare determinate scelte, di vivere in un certo modo, ma non perché semplicemente si deve avere consapevolezza che il tempo è meraviglioso perché ha un inizio e ha una fine, cioè ogni cosa ha un valore grande proprio perché finisce.
0: Sì, forse ci avessamo a fermare.
1: Forse ci avessamo a fermare, e quello è il senso. Cioè, è guarda, sì, ok, qua noi siamo abituati a questo, a questa, questa sorta di fast food anche nella vita.
0: Certo,
1: cioè, non è, è tutto talmente iperrapido, tutto velocissimo, tutto deve seguire uno schema, che probabilmente la cosa meravigliosa diventa quella là che è più semplice. In realtà, fermiamoci un attimo. Che poi sì, in Canto dei Soli chiaramente quella è più una io penso che la componente sociale non può mancare, io mi sento male se dovessi scrivere una canzone pensando unicamente a qualcosa di vano, eccetera, e nel caso di Canto dei Soli quella era una storia vera ed è venuta da... No, ma tutte sono,
0: vabbè, certo,
1: hanno
0: immagino,
1: tutte quante un background,
0: certo,
1: reale,
0: certo, immagino.
1: Canto dei Soli è la storia di, in realtà è venuta da un venditore ambulante da spiaggia che si avvicinò in un giorno d'estate, lui poverino vendeva copri materassi sulla spiaggia,
0: okay,
1: la cosa più assurda da vendere a Festum, sì, improponibile, infatti non ne vendeva nessuno, si avvicina e mi dice guarda Piatil te lo regalo, e in cambio dammi un po' d'acqua. Cioè lui praticamente era disposto a dare tutto quello che aveva per vivere in cambio dell'acqua.
0: Pensa te.
1: Che dovrebbe essere un bene primario.
0: Pensa te.
1: Ovviamente si siede vicino a me, mi racconta tutta la sua storia, e io sconvolto da questa cosa, poi ovviamente abbiamo fatto amicizia eccetera eccetera, ma la sera torno a casa e scrivo quella che per me era una canzone tipo le working song, no? Quelle là che gli schiavi usavano, sì, nei campi di cotone, sì, per darsi, sì, la carica e la forza, il, sì, concetto di base è quello,
0: sì. Senti, in chiusa, a parte che io mi vado ad ascoltare Canto dei Soli, ma in chiusa domanda ovviamente marzulliana, dopo tutto questo disco hai emancipato, hai fatto pace o hai scoperto per te che significa essere soli a stu moon?
1: Mamma mia, che bella questa domanda, è complicata.
0: Se vuoi, sì, ci facciamo un'altra intervista un altro giorno.
1: Mamma mia, no, guarda, io penso che la rinascita debba passare necessariamente per un processo di solitudine, certo, che sia in senso mentale o in senso figurato o in senso fisico, ma semplicemente perché bisogna imparare a convivere con se stessi. ed è una cosa che a me piace sempre moltissimo, nel senso che mi diverto molto. Poi l'aspetto goliardico è quello che prevale, ma sì, secondo me ci sta sempre una via per non essere soli a questo mondo, anche se sembra il contrario a volte. Il titolo è arrivato come una cosa luminosa nella mia vita, quindi lo accolgo così e penso che realmente esista una strada. Cioè, io quello che vorrei far arrivare è proprio che nei momenti un pochino di down, nei momenti un po' bui, eccetera, non hai paura, cioè, c'è sempre una soluzione, una risposta arriva.
0: Bello. E quindi io scelgo Canto dei Soli perché secondo me al di là di tutto porta quell'energia, quella bellezza che mi fa sentire quanto è potente la vita, quella di tutti i giorni, non quella dalle televisioni. Ciao, grazie Roberto, grazie di cuore.
1: Sono contentissimo.
0: Grazie.

E questa era Canto dei Soli, brano che campeggia dentro il primo preziosissimo disco da solista di Roberto Colella. Grazie a lui, grazie a Iacampo per esserci stati. Transeuropa Express finisce qui, ma ovviamente torna puntuale settimana prossima, e lo faccio andando a scandagliare ancora una volta le belle label italiane, questa volta a Bologna. Indago da vicino chi lavora quotidianamente attraverso la musica e i concerti per l'emancipazione, la libertà di genere e contro ogni sorta di violenza e di discriminazione. La musica viene fuori dalla label Elastico Records, e con noi ci saranno il duo Santa Viola e Calasina, e dall'altra parte la bella chiacchierata con le Faxia. Da Paolo Tocco è tutto, la settimana prossima, ciao!

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Buon pomeriggio dalla redazione. Resta in rianimazione Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna si trova ricoverata da ieri all'ospedale di Vigevano dopo un overdose di farmaci. I legali sono stati autorizzati dalla famiglia a confermare che si è trattato di un tentativo di suicidio. Dopo l'affiancamento e il sorpasso, per la prima volta Futuro Nazionale supera la Lega. È quanto emerge da un sondaggio YouTrend per Sky TG24. Con il movimento di Roberto Vannacci che si attesta al 5,9%, mentre il Carroccio si ferma al 5,8%. Il risultato arriva dopo l'assemblea costituente a Roma dello scorso weekend, dove l'europarlamentare ha lanciato il suo partito. Il presidente iraniano Pezeshkian ha commentato con evidente soddisfazione la firma del memorandum d'intesa con il suo omologo americano Trump. È un accordo storico, la pace si realizzerà all'ombra del rispetto reciproco, ha scritto su X. Domani in Svizzera la cerimonia ufficiale. Un trentenne palestinese residente nella provincia di Brindisi, che inneggiava alla Jihad, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di terrorismo aggravato dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici. Eseguito anche un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese di 25 anni, indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Al via oggi con la prima prova il tema di italiano, la maturità 2026, esami per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce, Pavese e Brancati per l'analisi del testo, poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, Calabresi sulla fatica e Furedi sulle frontiere, ma anche Bianucci sulla scienza di scrivere e la giornalista tedesca Husman sulla capacità di farsi stupire. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2006. E oggi altra giornata intensa ai mondiali, parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a mezzanotte, Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Il calciomercato resta incerto, il futuro di Rafa Leao al Milan dopo il complicato finale della scorsa stagione. L'arrivo del connazionale Amorim sulla panchina rossonera potrebbe cambiare il suo futuro, ma nel post partita di Portogallo-Congo l'attaccante ha risposto così: adesso penso solo al mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i mondiali penserò al mio futuro. Intanto, dopo Cucurella e Bernardo Silva, il Real Madrid ha ufficializzato anche l'acquisto di Konaté, in arrivo a parametro zero dopo l'addio al Liverpool. Accordo per le prossime 4 stagioni fino al 30 giugno 2030. Siamo al tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo nel tardo pomeriggio Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-1. In palio c'è un posto nei quarti con il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Yannick Kampmann. Prima dell'azzurro in campo gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente opposti a Marojan e Quinn. Anche al Queens verrà completato oggi il quadro dei quarti di finale, tra i match spazio a Paul van de Zandschulp e Lechka Ijikata. Basket, Milano e Venezia tornano in campo stasera per gara 4 della finale scudetto. La squadra di Coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma la Reyer, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo. Palla 2, ore 20. NBA, la grande mela è pronta a trasformarsi in un'immensa festa a cielo aperto. Oggi milioni di tifosi celebreranno i New York Knicks, tornati sul tetto dell'NBA dopo 53 anni di attesa, con una spettacolare ticker tape parade lungo il celebre Canyon of Heroes di Manhattan. La sfilata inizierà da Battery Park, quando in Italia saranno le 16, e percorrerà Broadway fino a City Hall, dove i protagonisti della cavalcata trionfale saranno accolti per una cerimonia ufficiale.

0: Al termine della parata, il sindaco di New York, Mamdani, consegnerà simbolicamente le chiavi della città ai campioni NBA. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, se è vero che chi si ferma è perduto, è anche certo che ci si possa smarrire anche in movimento, perché non ci credete? Eh beh sì, no, capita in redazione quando è che la temperatura si alza, ma non è tanto per la temperatura, perché uno prende un pulsante, aria condizionata, manetta, ok. Ma ci sono gli eventi live che impazzano più che nei mesi normali dell'anno, diciamo così. Ma si parte, RAM 7-5. A tutto volume, Peter.

solistico di Michael Sweet, che quando è nella band fa un po' più rumore, quando è che va da solo la musicalità è un po' più tranquilla, i

Ripetutamente, perché Michael Sweet fa centro di nuovo con questa Lord estrapolata da The Master Plan, zona 19. Siamo in sedicesima, è venuto fuori Legend, l'ultimo album targato Million. Questa

Beh, insomma, è inutile girare intorno agli argomenti, puntata davvero di spessore. Arriva anche Linda Ronstadt, che è tredicesima, guadagna altri due livelli dal suo The Early Years, un album super preziosissima raccolta che contiene ovviamente anche questa When Will I Be Loved. Attenzione, ennesimo anniversario per 51-50, il leggendario album di Van Halen. In Expanded Edition contiene anche questa preziosissima versione live di Love Walks In.

Inserimento in 51-50, Expanded Edition conquista altri due livelli e dalla posizione 12 guadagna la decima piazza. Ci spostiamo adesso in posizione numero 7, più 2.

poker, entro in zona poker, più precisamente in apertura, forse più corretto dire così. Giuliana con Bonded for Royal Rosa per la sua Olinios de Figueira, de Fogueira. Poi c'è un'emozione perché sappiamo che ci sentono anche a Rio de Janeiro. Allora già non parliamo benissimo il portoghese, poi dopo insomma ci sentiamo un po' sotto osservazione. E vabbè, tanto abbiamo un maestro, un professore magnanimo, e si tratta di

0: All day. From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo day.
1: From 7 bar FM alter radio All go day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio All go day.
2: From 7 bar.fm alter radio All go day.
3: From 7ba.fm / alter radio All go day.
4: Benvenuti in Algo Day, io sono Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e le altre 80 altre radio collegate. Oggi facciamo un viaggio in un posto che frequentate almeno 3 volte al giorno, ma che nasconde più segreti di un archivio di Stato. La vostra cucina, la nostra cucina, la cucina di tutti, la cucina di ogni casa. Parleremo di ingredienti segreti, scoperchieremo i piatti rivelando le verità più folli sul cibo. Attenzione, parliamo subito di inganno. Avete presente il rosso acceso delle caramelle gommose o di certi yogurt alla fragola che sembrano brillare? Ecco, se pensate che quel colore venga solo dalla frutta maturata al sole, siete fuori strada. Siamo tutti fuori strada in realtà. Molte delle prelibatezze rosse che amiamo devono il colore, udite, alla cocciniglia, un piccolo insetto che vive sui cactus. Quindi si tratta di polvere di insetto che rende tutto più invitante. Ma in etichetta si nasconde sotto nomi d'arte come E120 o acido carminico. Pensate che per fare un solo chilo di questo colorante servono circa 100.000 insetti. Persino il celebre Campari per decenni è stato rosso grazie a loro. Quindi la prossima volta che scartiamo una caramella ricordiamoci che stiamo mangiando un pizzico di storia naturale e un briciolo di cric-croc entomologico. A questo punto avreste il coraggio di controllare l'etichetta del vostro snack proprio ora, dopo che vi ho dato questa bellissima notizia.

vi gustano le carote? Beh, se vi dicessi che le carote non sono nate arancioni, perché originariamente erano viola, gialle o bianche. L'arancione che conosciamo oggi è nato per un'operazione di branding politico nel XVII secolo. I coltivatori olandesi selezionarono i semi proprio per omaggiare la casata reale degli Orange. Ma la vera chicca è la bufala che ci portiamo dietro da ben 80 anni. La storia è che mangiare carote fa vedere meglio al buio. Bene, è pura propaganda di guerra. Perché, direte voi? Durante la Seconda Guerra Mondiale, i piloti inglesi abbattevano gli aerei nemici di notte grazie a un nuovo radar segreto. Per non far capire ai tedeschi la tecnologia, il Ministero dell'Informazione sparse la voce che i piloti avessero una vista sovrumana perché mangiavano tonnellate di carote. Inventarono persino il personaggio Dr. Carrot per convincere i cittadini a coltivarli. Qual era la genialità? Basarono la bugia su una mezza verità biologica, perché il beta-carotene fa bene alla vista, ma non vi darà mai i visori notturni naturali. Insomma, ci hanno venduto un radar spacciandolo per un ortaggio, e noi dopo quasi un secolo continuiamo a crederci.

Che gusto c'è? Vi racconto un mistero che arriva direttamente dalla Valle dei Re. Se andate in dispensa e trovate qualcosa di scaduto da un mese, probabilmente lo buttate via senza pensarci. Ma attenzione, perché c'è un alimento che non scade mai. Gli archeologi hanno trovato dei barattoli di miele nelle tombe dei faraoni egizi e dopo ben 3.000 anni era ancora commestibile. Com'è possibile? Ci chiediamo un po' tutti. Il miele è chimicamente perfetto, è igroscopico, il che significa che assorbe l'umidità e mummifica all'istante qualsiasi batterio provi ad entrarci. In più, le api producono naturalmente una piccola quantità di acqua ossigenata mentre lo creano, rendendolo un ambiente totalmente sterile. È l'unico alimento che potresti mangiare oggi sapendo che lo ha gustato anche Tutankhamon in persona. Certo, anche il sale in realtà è immortale, ma volete mettere spalmare del miele millenario su una fetta di pane? Beh, il fascino è tutt'altra storia, ovviamente.

0: faraoni ancora in bocca. Oggi abbiamo scoperto che il rosso che amiamo ha un'anima entomologica, che le carote arancioni sono una scelta di stile olandese, che la nostra vista notturna deve più ai radar inglesi che agli ortaggi. La verità è che il cibo non è solo nutrimento, è politica, è ingegno, è storia che mastichiamo ogni singolo giorno senza accorgercene. Quindi la prossima volta che ci sediamo a tavola, guardiamo il nostro piatto con occhi diversi. Potremmo trovarci un segreto vecchio di secoli o un trucco da spie internazionali. Io sono Consuelo, questa era la nostra incursione nelle bugie più appetitose della storia. Grazie per aver corso insieme a me in questa puntata di All Good Day. Ora andate a controllare le vostre dispense, ma fate attenzione. Se trovate qualcosa di viola, forse è solo una carota che non ha ancora incontrato un re olandese. Noi ci sentiamo alla prossima fermata di All Good Day. La linea torna alla redazione di 7va.fm e alle altre radio collegate. Ciao!
1: From 7va.fm/altiradio. All Good Day. All Good Day.
2: Dolomiti meteo per Dolomiti Prealpi Venete, emesso giovedì 18 giugno. Situazione prevista per oggi. Cielo generalmente parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con tratti soleggiati ed addensamenti irregolari, associati ad una probabile instabilità, che potrà determinare qualche fenomeno da locale a sparso, in grado di raggiungere localmente anche la pedemontana nel tardo pomeriggio, non escluso qualche temporale localmente intenso. Tra la sera e la notte rasserenamenti via via più ampi su tutti i settori montani. Temperature massime in aumento a tutte le quote, soprattutto nelle valli dolomitiche per il maggior soleggiamento rispetto a mercoledì, con valori superiori alla norma tra i 4 e i 5 gradi. Le punte massime di 28-31 gradi nelle conche prealpine e di 25-29 gradi a 800-1200 metri e intorno a 17-18 gradi a circa 2000 metri. Venti in genere deboli e moderati, in quota settentrionali a regime di debolezza nelle valli, salvo locali rinforzi in caso di temporale. Venerdì 19 giugno, cielo al mattino generalmente sereno poco nuvoloso, con delle foschie in qualche conca prealpina e altopiano, in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nel corso della mattinata formazioni di annuvolamenti comuniformi, con annuvolamenti irregolari, specie tra le ore centrali del pomeriggio, eventualmente associati a qualche fenomeno di calore. Al mattino precipitazioni assenti, tra il pomeriggio e la sera possibile qualche breve piovasco o isolato rovescio a carattere temporalesco, anche localmente intenso, soprattutto sui rilievi al confine con il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Temperature minime in ulteriore lieve aumento alle alte quote, senza variazione di rilievo nelle valli. Massime stazionali o un lieve aumento specie nelle valli, con valori superiori alla media del periodo di 5-7 gradi. Sulle prealpi 1500 metri, minima di 15, massima di 20. A 2000 metri, minima di 12, massima di 18. Sulle Dolomiti a 2000 metri, minima di 12, massima di 19. A 3000 metri, minima di 6, massima di 8. Venti nelle valli da deboli nelle prime ore, a moderati nelle ore calde, a regime di brezza. In quote in genere deboli, nella prima parte della giornata provenienti dai quadranti settentrionali, mentre nella seconda parte in prevalenza da quelli meridionali. A 5-10 km all'ora a 2000 metri e a 5-15 km all'ora a 3000 metri. Sabato 20 giugno, cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso al mattino e annuvolamenti irregolari nelle ore più calde, con addensamenti nuvolosi anche consistenti, specie dalle ore centrali, con probabili fenomeni sparsi. Al mattino precipitazioni generalmente assenti. Dalle ore centrali aumento della probabilità fino a medio-alta di rovesci temporaleschi in probabili estensioni anche alle zone pedemontane nel corso del pomeriggio. Non si escludono fenomeni localmente intensi. Rasserenamenti notturni con formazioni di foschie e di qualche banco di nebbia in alcune valli altipiani. Temperature senza notevoli variazioni in leggero aumento. Sulle prealpi a 1500 metri minima di 15, massima di 21. A 2000 metri minima di 12, massima di 18. Sulle Dolomiti a 2000 metri minima di 12, massima di 18, a 3000 metri minima di 6, massima di 8. Venti nelle valli da deboli a mattina, moderati nelle ore calde a regime di brezza. In alta montagna ancora deboli, al mattino occidentali, nel pomeriggio settentrionali, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e a 5-15 km all'ora a 3000 metri. Tendenza per domenica 21 giugno, al mattino ancora tempo soleggiato con cielo in genere sereno poco nuvoloso, per qualche cumulo entro le ore centrali. Al pomeriggio, tratti soleggiati assieme ad addensamenti localmente intensi, specie su rilievi di confine con le altre regioni, dove non si potrà escludere qualche focolaio temporalesco. Temperature

stazionari in lievamento, specie di giorno nelle valli. Venti in quota deboli a moderati settentrionali. Nelle valli, in genere da deboli a moderati regime di brezza. Lunedì 22 giugno, tempo ancora in prevalenza soleggiato al mattino, con cielo sereno poco nuvoloso, per qualche cumulo a ridosso dei rilievi. Al pomeriggio densamente più intensi e non sarà da escludere qualche episodio temporalesco, specie su rilievi di confine. Venti in quota deboli moderati da nord a nord-est, con brezze nelle ore calde nelle valli, anche di moderata intensità. Temperature senza notevoli variazioni in un clima di piena estate. Quota del rosario termico nella libera atmosfera alle ore 12. Giovedì 18 giugno 4100 metri. Venerdì 19 giugno e sabato 20 giugno 4300 metri. Domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno 4200 metri.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo omologo iraniano Pezeshkian hanno firmato a distanza il memorandum d'intesa per la pace. Tensione sempre alta invece tra Ucraina e Russia nonostante l'ottimismo di Trump con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. La cronaca: ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne.

0: Indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati della famiglia a comunicarlo. Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento ad Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato il marito, intorno alle 7:15, che l'ha trovata esanime all'interno del bagno. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa del decesso. Un trentenne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato in quanto gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Lo sport, il ciclismo. Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro a Locarno nella seconda tappa del Giro di Svizzera femminile 2026. L'italiana ha vinto la frazione odierna con un'azione solitaria, incassando la quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2006. E oggi altra giornata intensa ai mondiali. Parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a mezzanotte, Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Il calciomercato resta incerto, il futuro di Rafa Leão al Milan dopo il complicato finale della scorsa stagione. L'arrivo del connazionale Amorim sulla panchina rossonera potrebbe cambiare il suo futuro, ma nel post partita di Portogallo-Congo l'attaccante ha risposto così: adesso penso solo al mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i mondiali penserò al mio futuro. Intanto, dopo Cucurella e Bernardo Silva, il Real Madrid ha ufficializzato anche l'acquisto di Konaté, in arrivo a parametro zero dopo l'addio al Liverpool. Accordo per le prossime 4 stagioni fino al 30 giugno 2030. Siamo al tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo nel tardo pomeriggio Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-1. In palio c'è un posto nei quarti con il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Yannick Kampmann. Prima dell'azzurro in campo gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente opposti a Marojan e Quinn. Anche al Queens verrà completato oggi il quadro dei quarti di finale, tra i match spazio a Paul van de Zandschulp e Lehecka Ijikata. Basket, Milano e Venezia tornano in campo stasera per gara 4 della finale scudetto. La squadra di Coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma la Reyer, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo. Palla 2, ore 20. NBA, la grande mela è pronta a trasformarsi in un'immensa festa a cielo aperto. Oggi milioni di tifosi celebreranno i New York Knicks, tornati sul tetto dell'NBA dopo 53 anni di attesa, con una spettacolare ticker tape parade lungo il celebre Canyon of Heroes di Manhattan. La sfilata inizierà da Battery Park, quando in Italia saranno le 16, e percorrerà Broadway fino a City Hall, dove i protagonisti della cavalcata trionfale saranno accolti per una cerimonia ufficiale. Al termine della parata, il sindaco di New York, Mamdani, consegnerà simbolicamente le chiavi della città ai campioni NBA. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, il memorandum of understanding per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles la cena con Macron. Mark Rutte conferma che non è prevista una partecipazione della NATO alla missione per garantire la sicurezza della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz una volta riaperto. Tensione sempre alta invece tra Ucraina e Russia nonostante l'ottimismo di Trump al G7 con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. La cronaca: proseguono da parte dei carabinieri di Civitella Alfedena all'Aquila le ricerche di Sara e Alicia, 12 e 16 anni, le sorelle scomparse da sabato 6 giugno. Oltre 10 giorni fa l'allontanamento dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, dove sono stati trovati dei bigliettini usati dalle ragazze per comunicare con l'esterno. Il fidanzato della sedicenne avrebbe parlato di un parente che le tiene nascoste in un luogo segreto. Su un sentiero ho trovato un fermaglio che potrebbe appartenere ad una delle due ragazzine. Rogo di Clan Montana a Capodanno, dimessa la 15enne Elsa, ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino da aprile, dopo 58 giorni in terapia intensiva al centro.

grandi ustionati del CTO del capoluogo piemontese, dove era arrivata alla fine di febbraio in elicottero dopo un primo ricovero a Zurigo. Siamo allo sport, il calcio. Oggi altra giornata intensa ai mondiali. Parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a partire da mezzanotte, Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Ed è tutto. A più tardi.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Class

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Dicevo no, basta, dai, sentiamo un'altra live. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante. We'll be right back.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo nel prossimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca è in primo piano: ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzake, il vigilante romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Powan, 30 anni. A Lecce è aperto un fascicolo d'inchiesta in relazione alla morte di una 62enne che ha perso la vita il 7 giugno dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito ad un intervento ortopedico alla spalla. Iscritto nel registro degli indagati il medico del reparto di ortopedia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce che aveva eseguito l'intervento. Gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo omologo iraniano Pezeshkian hanno firmato a distanza il memorandum d'intesa per la pace. Tensione sempre alta invece tra Ucraina e Russia, nonostante l'ottimismo di Trump al G7 con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Rientriamo in Italia, dove è terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema, dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Domani prova specifica per ciascun indirizzo di studio. Il calcio: Giovanni Malagò potrà concorrere alla presidenza della FIGC. E quanto afferma l'anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Andrea Bodi all'autorità anticorruzione? In merito alla presunta ineleggibilità dell'ex presidente del CONI e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al pantouflage nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, pronto. Noi si apre quindi adesso.
3: Ma lei chi è?
4: Supermarket.
3: Hai sbagliato il numero.
4: No, la comunicazione dell'apertura, poi uno se vuol venire viene, se no pazienza.
3: Mi scusi?
4: No, dico, se uno vuol venire a fare la spesa viene, se no no, ecco, però noi comunichiamo che stiamo per aprire.
3: Ah, ok, va bene, la ringrazio.
4: Prego, buona giornata.
3: Arrivederci.

cortesia è il nostro piatto forte. Ogni qualvolta telefoniamo a qualcuno per avvisarlo della nostra imminente apertura, ci restano sempre così un po' sorpresi, ma tutto sommato è sempre un riscontro positivo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata in apertura di Supermarket Show. Proprio in questo momento le porte si stanno spalancando, vi vedo entrare, mi raccomando, con calma perché ce n'è per tutti.

0: toccherai.
1: Oggi ricordiamo San Saverio con il flauto, che era un pastore di origine umbre, famoso per suonare il flauto meglio di chiunque altro. Si dice che gli uccelli smettessero di cantare per ascoltarlo e che persino le pecore si disponessero in cerchio, come in un concerto naturale. Un giorno, durante una siccità terribile, il giovane Saverio salì su una collina e cominciò a suonare una melodia malinconica. Dopo pochi minuti, dicono, le nuvole si misero a danzare al ritmo della musica e cominciò a piovere. Quando morì, il suo flauto fu appeso nella chiesa del paese e ancora oggi, durante i temporali, qualcuno giura di sentire un suono dolce che accompagna la pioggia.

0: Sì, pronto, pronto, signora, scusi, ma questo flauto...
1: Chi parla?
0: Parlavamo del flauto di San Saverio.
1: Ma guarda, ha sbagliato numero.
0: Ma dov'è?
1: Ah, non lo so.
0: Chi, non l'ha usato lei?
1: Io non conosco nessuno.
0: No, perché hanno detto che era stato appeso poi in chiesa, sul muro.
1: No, ho sbagliato numero.
0: Lei non ce l'ha, quindi?
1: No, tranquillo.
0: E dove lo possiamo trovare?
1: Non lo so.

0: E non aprite quella pagina nel Regno Unito, link sul libro per bambini che però porta ad un sito pornografico. Se fosse un film probabilmente il titolo sarebbe questo, ma purtroppo si tratta di una vicenda tutt'altro che immaginaria. La casa editrice di libri per bambini Puffin ha dovuto inviare in fretta un messaggio alle scuole e alle autorità locali del Regno Unito dopo aver scoperto che l'indirizzo di un sito web incluso in una popolare serie di albi per bambini è stato dirottato su un sito pornografico. A lanciare l'allarme sono stati alcuni genitori che si sono accorti di come il collegamento stampato su alcuni nomi, della serie Spy Dog, Spy Poops e Spy Cat di Andrew Cope, veniva reindirizzato su una piattaforma con materiale per adulti senza restrizioni. Sul retro dei libri, infatti, era stampato il messaggio "Scopri di più su Lara, Spud e Star".
1: Non ho capito perché sono un po' sorda.
0: No, dicevo, nei libri per bambini, appunto, hanno trovato questo link, questo indirizzo.
1: Il libro dei bambini.
0: Esatto, che dicono che sarebbe meglio evitare di premere.
1: Io non ne ho dei bambini qui, sono vecchio.
0: Ce li ha dei libri per bambini, cioè cose un po'...
1: Ha dei libri per bambini, sì. Lei mi chiede.
0: Ecco, lei ce li ha, sì.
1: Sì, sì, ce li ho, però bisogna che chieda mio figlio, perché io non lo so se li vuole tenere lui.
0: Ah, ok, però le volevo chiedere, dentro il libro ha visto se c'è per caso un link, un indirizzo?
1: No, io ho dei libri di 50 anni fa, quando avevo i bambini piccoli.
0: Tipo, non so, no. la famiglia Cuore, Tom Sawyer, quei libri lì, ecco, Piccole Donne.
1: No, io ho i 15, che so io che li ho presi.
0: Ah, l'enciclopedia, i 15.
1: Sì.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto. Io leggevo da piccolo le meravigliose avventure del piccolo traversone, che era quello del bambino che andava sempre in bagno.
1: Ah, no, io quelle cose, no.
0: Va bene. Grazie, buona serata.
1: Anche lei, buonasera.

0: Pronto, salve signora, scusi. Allora, oggi sorpresona, abbiamo California Revisited da ascoltare.
1: Non ne devo attendere, mi si rotto i coglioni via.
0: California Revisited, il titolo già dice molto, è un ritorno idealizzato alla California. Le immagini sono quelle di ricordi, di desiderio di tornare, forse dopo assenza e cambiamenti. È una traccia che fonde nostalgia e amore per un luogo che ha avuto importanza emotiva. E ha anche una parte un po' più rock rispetto ad altri brani dell'album. L'energia è maggiore, meno soffice, più decisa. Cosa la distingue? Rappresenta bene il tema albumiero del viaggio, del home, del tornare non solo fisicamente ma mentalmente. Serve a bilanciare, non tutto è riflessivo, c'è anche impulso e movimento.

0: Pronto.
1: Pronto, pronto. Allora si va in California, signora, quindi.
0: Cosa?
1: In la California con gli America, questa canzone.
0: Ma guarda, io non ho ordinato niente.
1: No, no, no, non stiamo vendendo nulla, però questa nostalgia della California, come dice la canzone.
0: Va bene. Guarda, io ho 90 anni, sono ancora vecchia, non capisco niente.
1: Ma lei mi scusi, in gioventù c'è stata in California?
0: Come no, voglia.
1: Vede allora che c'è stata, quindi.
0: Va bene, ti saluto, ciao.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora Salve, supermarket e previsioni meteorologiche, gentilmente se potesse dirci indicativamente com'è stata oggi la situazione dalle sue parti in zona Fano.
2: Ah, io guarda, sono un anziano, queste cose non mi intendo.
1: Però dico, è stato soleggiato, nuvoloso oggi come giornata.
2: Ah, qui ha piovuto.
1: Ah, piovuto sulla zona di Fano,
2: sì.
1: Quindi tutto il giorno, signora?
2: Sì, più o meno ho fatto sempre così.
1: Quindi
2: sì,
1: si oggi saranno anche, immagino, abbassate un po' le temperature.
2: Sì.
1: Un po' più freschino, non da termosifone ancora, diciamo così. È stata,
2: no,
1: c'è stato vento anche per caso, ha riscontrato un vento forte?
2: Poco, il vento poco
1: vento, con un pioggia abbastanza fastidiosa, ok.
2: Sì,
1: e ci ha notato anche a che ora è sorto il sole stamattina?
2: No, niente, il sole non si è visto per niente stamattina.
1: Ah, quindi proprio ha piovuto anche da stanotte,
2: da stamattina, sì.
1: Da stamattina, va bene, la ringrazio, buon proseguimento.
2: Grazie.

0: questo è il Supermarket Show che di consuetudine, come tutti i giorni, ora vi porta nel mondo del mercato indipendente. Torna quest'oggi un artista, se ricordate qualche mese fa abbiamo intervistato con un singolo Cosa ne so, stiamo parlando di Lane, che quest'oggi ritorna con la sua nuova canzone Come le barche in mezzo al mare. Bentornata a Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Lane. Allora, parliamo di questo Come le barche in mezzo al mare. Nel brano usi l'immagine bellissima delle barche che si lasciano trasportare dal vento senza paura. Nella vita di tutti i giorni, quanto è difficile per te lasciarsi andare così e accettare di navigare anche contro vento, ma con il sorriso?
1: Ovviamente è molto difficile, infatti ci ho dovuto scrivere una canzone per impararlo. È veramente complicato, ma allo stesso tempo, in un momento come questo, dove sto cercando di organizzare il mio matrimonio che ci sarà fra 2 settimane, devo cercarlo ovviamente di farlo di più, così mi rilascio e cerco di vivere la vita in maniera più serena, ovviamente.
0: Beh, comunque dai, sicuramente sì, la tensione prematrimoniale è normale, Lane, questo.
1: Esatto.
0: Però comunque vedrai che poi sarà il giorno più bello della tua vita. Ascolta Lane, il pezzo lancia appunto una bella provocazione. Dici che la serenità non è una meta, ma una scelta che fa parte del viaggio. Qual è stato il momento esatto in cui hai capito che si poteva vivere il cambiamento senza criticare, ma semplicemente godendosi il tempo?
1: Qual è stato il momento in cui l'ho capito? Beh, sicuramente in realtà tutti i giorni lo capisco, cioè nel senso tutti i giorni mi ritrovo in un momento in cui devo comprendere che rilassarmi e fare un sospiro di sollievo e capire che in realtà la vita va avanti qualunque cosa accada, mi fa capire che appunto che sono tutti questi momenti, non c'è un momento singolo, direi che tutti i giorni, in tutti i minuti, sempre.
0: Beh, sarebbe è una meta a cui io, insomma, speriamo di arrivarci un po' tutti a questo. Non è facile, però sinceramente si vede la vita da un'altra prospettiva. Il vivere serenamente, godendosi l'attimo e soprattutto accontentandosi, che è una cosa molto importante di quello che si ha e si ha raggiunto, ci aiuta a vivere serenamente. Ambire a cose che non ci si riesce ad arrivare ti fa vivere con l'ansia, questo è il mio punto di vista.
1: Assolutamente, sono molto d'accordo. Sicuramente se si riuscisse a imparare a vivere senza l'ansia sarebbe già buono. Ovviamente è molto difficile con la vita di tutti i giorni, però probabilmente ti fa vivere in maniera più serena, e la vita è così, e quindi bisogna prenderla per quello che è.
0: Esatto, hai detto bene, nella vita di oggi, di tutti i giorni, è difficile, però sai cosa penso io, sempre come mio parere umile personale, bisogna cercare di ritornare un pochino all'essenziale. Se si sa tornare un po' all'essenziale si vive con più serenità, e questo
1: certo,
0: ad
1: d'accordo.
0: Oggi è molto complicato perché siamo circondati da ogni bene, da ogni cosa, però un piccolo sforzo probabilmente ci fa stare meglio. Allora Lane, prima di
1: certo.
0: Ascoltare Come le barche in mezzo al mare, dacci un refresh dei tuoi contatti social, dove poterti cercare sul web.
1: Certo, io sono su tutti i contatti social possibili e immaginabili del mondo, prettamente mi trovate su Instagram come Lane scritto Lane_Official, su Facebook sia sulla pagina artista Lane sia sulla mia pagina privata come Giorgia Tamburini, sono su TikTok sempre come Lane_Official, insomma un po' su tutti i social ci sono, basta cercare Lane e io ci sono.
0: Lane, ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, intanto in primis ti facciamo un grande mazzo di auguri per il tuo imminente matrimonio, che tu possa viverlo al massimo della felicità, e ci ascoltiamo Come le barche in mezzo al mare. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi. Gira lei.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo se la chiamo oggi. Per la Moto 3 Beatrice, la settimana scorsa per la consegna.
0: No, guardi che ha sbagliato numero.
1: No, la prossima settimana c'è la consegna, lo scarico della Moto 3 Beatrice. Siccome c'è
0: ha sbagliato numero, non, io è una casa privata, non c'ho moto, né consegno moto.
1: No, però, scusi un attimo, non è via... 11?
0: Sì.
1: Noi lì devono portarlo lì, per quello che campagna, no? Adesso la zona non la conosciamo noi.
0: Ma chi ha ordinato la moto?
1: No, è la 3 Beatrice per il grano, da campagna, lavoro da
0: agricoltura. Ma guardi, no, qui non deve consegnare niente a nessuno, e siamo dentro il paese, dentro il pieno centro.
1: E chi l'ha ordinata, scusi?
0: Che ne so, che nome c'ha, scusi lei?
1: No, noi abbiamo solo lo scarico, la bolla dopo di consegna ce l'ha, perché tra l'altro è solo da scaricare, non è che sia un mezzo da lavoro, non è da pagare nulla.
0: No, qui di campagna non c'è niente, io con la mia trebbia non ci faccio niente, quindi mi sa che proprio
1: ma
0: sbagliato.
1: C'è qualche azienda agricola lì attorno che abbiamo fatto confusione con una volta il civico?
0: Non lo so, no, qui ti dico, è dentro il paese.
1: Occupa due corsie, cioè enorme, ci vuole spazio. Non vorrei che magari, intanto che non risolvano il problema, che non vadano a scaricarla lì davanti casa, per quello.
0: No, qui davanti è impossibile. C'è una strada comunale.
1: Bloccano tutto se vengono lì, quello è il problema.
0: Ma non ho ordinato niente io, ma l'ho capito?
1: No, ho capito che non ha ordinato lei, però sto cercando io di trovare il sistema per evitare lo scarico, perché adesso oggi siamo nel fine settimana. Se questi sono già in viaggio, devo riuscire in qualche modo a contattare l'autista.
0: Risolva il problema lei, perché a me, io non ho ordinato niente. Ma a che paese cercava, scusa?
1: Noi abbiamo Ostra, proprio così, Ancona, perché io non sono di lì, chiedo scusa, non conosco la zona.
0: Sì, però io qui non ho ordinato nessuna mietibatte, nessuna mietitrebbia, nessuno scavatore.
1: Non fate il grano voi, non sono campi da coltivazione lì attorno.
0: No.
1: Mo speriamo che non lo scarichino lì la prossima settimana. Dopo il massimo lo troviamo.
0: Ma tanto non ci riuscirebbero neanche a scaricarlo.
1: Non passa
0: perché...
1: addirittura il mezzo, perché vengono con un bilico.
0: No, qui non ci passa proprio. Io sono dentro le mura, dentro il centro storico.
1: Quindi proprio lì non c'è tutto tranne campagna, mi viene da pensare.
0: Esatto.
1: È un problema adesso. Che facciamo? Non so neanche io come fare, dico la verità.
0: Io meno. Quindi.
1: Lei è sicura comunque che non abbia fatto qualcuno del suo, qualche suo parente che lavora la terra? No, perché è strano anche sta cosa, perché.
0: Io non ho parenti che lavorano la terra, cioè perlomeno che io conosca, no.
1: Vabbè, vediamo di risolverla noi, grazie, la saluto.
0: Arrivederci.
2: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Gandhi, mi pagate l'intervento come a Michel Comio, scompaio se conviene come Emanuele Orlandi, non sputo nel piatto in cui mangio, ma in sto caso faccio giusto un assaggio, tra i moralisti argomenti in ostaggio si sfiorano piano come il tocco di Baggio. Va tutto così bene o va tutto così male, ora faccio cose scene, scalata sociale, abbiamo te pretese ma è paradossale, che venda le cartine non si può legalizzare, a fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale, facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando sono...

Tu, sempre sola come i quadri di Hopper, in mezzo alla strada come un Harley Chopper. Metti le mani sopra il cuore della notte, ti pensi a volte, sì, capita sempre.

così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Firmato l'accordo con l'Iran, a confermarlo è Donald Trump, che avrebbe sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. L'Iran non avrà l'arma nucleare finché sarò premier, ha detto Netanyahu. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Il cancelliere austriaco Christian Stoker accoglie positivamente i tentativi dell'Unione Europea di aprire un canale di dialogo con il Cremlino, ma si mostra scettico sulle reali intenzioni di Mosca. Non credo che Putin voglia negoziare, ha detto Stoker. Intanto al Consiglio europeo stasera confronto su Cina, Ucraina e bilancio pluriennale. Per la prima volta si registrerà l'unanimità dei 27 sul processo di adesione dell'Ucraina. La rappresentante europea Kallas auspica intanto la rapida approvazione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La cronaca: è stato condannato a 14 anni e 8 mesi il minorenne che la notte del 22 novembre 2025 nel quartiere Arenaccia di Napoli uccise con un singolo colpo di pistola alla testa il 19enne Marco Pio Salomone. La sentenza è arrivata dal Tribunale dei minorenni di Napoli. Siamo allo sport. Il basket: Milano e Venezia tornano in campo per gara 4 della finale scudetto. La squadra di coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma Venezia non ha mai perso in casa in questi playoff. Palla 2 alle 20. Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Manifesto per la cultura riparativa. È stato presentato a Palazzo Rosso il Manifesto per la promozione della cultura riparativa della provincia di Belluno. Questo documento, frutto del lavoro dell'intertavolo Percorsi di giustizia, comunità e riparazione, propone un approccio che privilegia il dialogo, la responsabilità e la ricostruzione delle relazioni, piuttosto che la mera punizione. Belluno, città delle rondini. Belluno si conferma come la città delle rondini, con un aumento dei nidi censiti nel centro storico rispetto al 2025. Questo incremento è il risultato di un progetto avviato nel 2016, che ha contribuito a stabilire una presenza sempre più significativa di questi uccelli nel tessuto urbano. Gemellaggio Feltre-Braunfels. Feltre ha celebrato a Braunfels, in Germania, il 25esimo anniversario del gemellaggio tra le due città. Le celebrazioni, che si sono svolte dall'11 al 15 giugno, hanno visto la partecipazione del vice sindaco Claudio Dalla Palma e della presidente del comitato comunale Gemellaggi, Katia Girardini, con un focus sul futuro delle relazioni tra le comunità. Sanità Incontri 2026. Il Comitato per la Difesa della Sanità Pubblica ha organizzato la seconda edizione di Sanità Incontri, che si terrà il 20 e 21 giugno nell'area accanto al Piave e al Ponte di Busche. L'evento mira a riunire cittadini, esperti e operatori per condividere esperienze e fare chiarezza su temi di rilevanza sanitaria, con particolare attenzione alla situazione in Palestina. Borse Cari Verona Intercultura. Belluno celebra 4 vincitori del bando Giovani in Movimento, promosso da Fondazione Cari Verona e Fondazione Intercultura. Questo programma sostiene la mobilità internazionale degli studenti, offrendo loro l'opportunità di vivere un anno scolastico all'estero, favorendo così la crescita personale e l'autonomia. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani, qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

fare. La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione. Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

Nazionale è sicuramente quello immesso in rete dalla regista Margherita, la quale nostalgicamente rimembra il 1977, aprendo una porta sul passato, sui primi amori conosciuti in discoteca. Che dire, non c'è sogno senza favola e non c'è favola senza castello. E pardon, volevo dire Costello, Elvis Costello.

Dite la verità, quanti di voi sulle note di Shea hanno desiderato aprire una libreria a Notting Hill, in quell'Inghilterra che potrebbe, chissà, farvici entrare la donna dei vostri sogni? Voi, lì, con in mano una tazza di tè e un romanzo di Agatha Christie, e all'improvviso vi appare Camilla Parker, che vi sussurra I love you. Quello è il vero amore intermittente, nel senso che speravate in Julia Roberts, ma vi rendete conto che non siete Hugh Grant.

come dite? Camilla Parker è troppo vecchia per i vostri propositi? Ecco, questa è una delle frasi che potrebbero irritare una nuova conoscente femminile scovata su Tinder. Secondo la regola del bon ton, ci sono alcune locuzioni che non dovete mai usare ad un primo appuntamento e del tipo: ti credevo più giovane, assomiglia alla mia ex deceduta sotto un trattore, paghi tu o facciamo alla romana? E ancora, scusa, ho il bancomat in rosso. Come si dice, finiti i soldi, finito amore, anche se doveva ancora iniziare.

I soldi a quanto pare sono la benzina dei rapporti duraturi, anche se molti dicono che due cuori e una capanna siano sufficienti. Certo, se siete naufraghi alla Castaway e parlate con una noce di cocco, però a volte penso, e non ci dormo, ma un pompiere può sposare una vecchia fiamma? Ditemelo!

0: Ma che domande sono, De Gennaro? Ecco, questo dall'interfono mi apostrofa il direttore artistico e poi chiudi il monologo dicendomi: il caldo rende tutti più rincoglioniti, ma tu ti eri già portato avanti. Non è colpa mia, caro direttore, se mi piace stare sempre un passo innanzi a lei. 1994, ora c'è Africa Bambata.
1: You listen, remember, with Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember. Remember. Con Alberto De Gennaro. Recklessly, you lost that love baby. Recklessly, you lost that love.

Mi piace ricordarlo anche perché è scomparso recentemente, pseudonimo di Lance Taylor, rapper e disc jockey statunitense di electro rap degli anni '80. Lo sciamano dell'hip hop Africa Bambaataa assieme ai Soul Sonic Force. Cambio ora di atmosfera, remember, c'è il 1983 dei

che effettivamente negli anni 80 i bambini fossero realmente più felici rispetto ad oggi, e non perché Pillion cantava Happy Children, ma perché ci si accontentava di poco. Quindi Super Cool, il cantante e produttore Eurodisco, anagraficamente Pietro Paolo Pelandi di Alzano Lombardo, è stato giustamente con noi. Ed ora, stay tuned with Queen, perché lo spettacolo continua.

The Show Must Go On, una band dalla caratura creativa che si dilata nel tempo fino a bagnare l'oggi con brani indimenticabili che, scartabellando tra gli storici annali 70-90, ci prospettano ora l'arrivo, subito dopo i Queen, di un altro gruppo tra i più amati del Regno Unito, gli inossidabili Police.

Ti siamo catapultati nel 1979 con i Police e, certo, la loro fama non può essere eguagliata da molte altre formazioni, ma a noi piace pensare che ad ognuno vada a pennello il proprio stile, elegante o casual che sia, e per questo ci immergiamo in una uscita discografica del 1983 della band New Wave Kaja Go Go, uno dei grandi classici dal groove immediatamente riconoscibile, Tu Sei.

primo singolo e rapidamente grande successo della formazione, il cui frontman era all'epoca Slimal, quello della storia infinita per intenderci. Già solista in quel periodo di seduzioni e nostalgie istantaneamente ripercorse grazie all'odierna playlist che vi chiede: lo volete ora un riff di basso che ritroviamo nell'album Street Songs di Rick James? Ebbene, Super Freak 1981.

Un brano come quello sin cui passato rimane associato al periodo d'oro del funk americano anni 80, oggi considerato retro, ma che riassume perfettamente la sfrenata energia di quel decennio all'interno delle discoteche dell'epoca. Questi flashback hanno segnato intere generazioni in una miscela che ha attraversato i decenni senza prendere una ruga. E a voi, che ricordi vengono quando sentite queste canzoni?

che le band siano USA, canadesi, norvegesi, britanniche, australiane o di qualsiasi altra nazione, poco importa. Le vibrazioni che emanano hanno conquistato il mondo e non è illusione risentire voci come quella di Lee John degli Imagination, il quale ci invita a canticchiare quell'atmosfera chic da club anni 80 sulla traccia elegante ed affascinante di

0: un suono, un'epoca, una leggenda. Questa è la musica irradiata da Remember in tutta Italia e nel mondo. Ed ora, una pausa per una tisana, è giusto per cadere nel fascino di un sorriso luminoso e uno sguardo gentile di una delle più grandi voci femminili della storia musicale statunitense. A 14 anni, dalla sua scomparsa a soli 48 anni, Whitney Houston.
1: Remember, Authors Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 37 in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

14 anni dopo la sua morte, le sue canzoni continuano a risuonare, ricordandoci l'eccezionale talento e l'emozione che ha saputo trasmetterci con la voce potente, permeata di gospel, che le ha permesso di vendere milioni di dischi in tutto il mondo.

Era il 1980, 26 anni fa, nasceva nella vibrante scena artistica di Philadelphia una band destinata a lasciare il segno, gli Hooters. Con il loro sound rock coinvolgente sino al 1995, dopodiché si presero una lunga pausa per risorgere più forti 6 anni dopo, nel 2001. Oggi, all'interno della playlist, li abbiamo ascoltati con And We Dance.

doveroso grazie al nostro Conte Max per aver contribuito con la voce di Angun, cantautrice indonesiana naturalizzata francese, a rendere l'atelier di Remember un luogo di poetica arte contemporanea. Però lo devo ammettere, tutte le molteplici canzoni qui inserite sono degne di menzione e risulta estremamente difficoltoso sceglierne una che racconti i vostri ricordi più romantici. Vogliamo provarci magari con Jim Croce?

Grandezze di enorme spessore e forse reminiscenze legate a quei lunghi viaggi in macchina con i genitori che mettevano una cassetta dopo l'altra prima di raggiungere la meta. Ecco, quello per molti di noi è stato il primo incontro con la musica. E qui ci giochiamo un Santana featuring Steven Tyler.

duetti che restano anche se passano raramente alla radio. Questi ragazzi, che oggi hanno poco meno di 80 anni, due decenni fa tirarono fuori una bomba dal pentagramma che metteva insieme la voce di Steven Tyler, storico frontman degli Aerosmith, e quella di un certo Carlos Santana, forte della sua chitarra a 6 corde. Se vi è piaciuta, continuate a seguirci anche nelle repliche settimanali per godere ancora delle gustose vibrazioni uditive di melodie come questa. Amen.

E mentre se ne va in dissolvenza anche Van Morrison con Someone Like You, ero al telefono con un centro benessere di Torino, giusto per prenotare una sauna. Solo che la signorina dall'altra parte mi ha chiesto: finlandese? No, le ho risposto, sono del Piemonte. Ma per caso ho l'accento del paese lappone? Ah già, è la sauna che è finlandese. Ma io sono comunque di Torino e per questo, nascondendomi, grido: Forza Inter!

Ma quante mazzate ho beccato in studio dai colleghi milanisti e juventini, eppure quelli torinesi! Vorrei in chiusura ringraziare tutti quelli che sono rimasti all'ascolto sino alla fine, anche loro! Siete veramente tanti e per questo mi viene voglia di togliermi la camicia di forza e abbracciarvi tutti, ma virtualmente. Ti invio un babà al rum, un tiramisù, un cannolo siciliano e una panna cotta, tutta roba trafugata dal frigorifero dei miei colleghi, tanto non se ne accorgono. Eppure un saluto a quella signora che mi ha scritto: Alberto, mi mandi una foto senza biancheria? Le ho inviato l'immagine del mio stendino vuoto. Un saluto pure a tutta la redazione, anche dalla regista Margherita, che giusto stamani mi diceva: chi se ne frega se la mia minigonna è troppo osè, mica faccio male a qualcuno. Leggo ora su Facebook: Pullman travolge i tavolini di un bar e diversi feriti. L'autista ha dichiarato: mi sono distratto a

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No, signori, ci si dava appuntamento al solito posto alla solita ora. E se facevi tardi, restavi solo come un palo della luce. Parliamo delle mitiche comitive degli anni 80-90.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del Muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano 3 mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. Io vi porto in giro, mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora. 883 hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Le compagnie del muretto, i motorini sempre in due, amori non corrisposti, pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore a fare praticamente nulla.

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva soli 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali. Loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo 3 accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze, chissà come mai.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla sfittinzia? Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. O un ciao o un sì.

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe, l'infradito, usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota o dal forno della marmita.

E ci improvvisavamo artisti rock con quella chitarra che suonava praticamente 24 ore di fila. Tra poco i vostri messaggi.

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi, si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva a lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Una volta ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questa è bellissima. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi. Sentire gli 883 Gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, Generale, la canzone del sole di Battisti e Canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati contro vento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita. Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo 3 ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la keytar, a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Sweeter Than Ever.

come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

0: Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

Ci scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivare alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte a fari spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'italo disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster di Nick Kamen. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando nei tendei radio show con Saverio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanne tu, sì.
0: Non si interrompe mai.
1: Io non ti scorderò.
0: Io sono un virus da cui non si guarisce.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.